0: io, occhi a fanale tu.
1: Radio Subasio.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

se puoi,

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Quindi weekend, sono le 5 super giù, le 5:02. Allora è tempo di stare insieme. Buongiorno, su Radio Subasio con Ignazio. Si comincia con Alan Sorrenti e Tu sei l'unica donna per me.

per la prossima settimana a darvi la sveglia tutti i giorni, se ce la faccio, mica è detto, magari me la darete voi a me la bella sveglia che me la ricordo, ecco, come dire. Vi lascio il numero così mi raccontate dove siete e cosa fate in questo caldissimo inizio di sabato 11 luglio. 348 0

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

scappati da Radio Subasio e da Ignazio. Insieme stiamo vivendo i primi scampoli di questo 192esimo giorno dell'anno. Oggi si ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa. Il sole sorgerà alle 5:47 e tramonterà invece alle 20:45. Oggi è la giornata mondiale della popolazione, di tutte, di quelle che stanno bene, di quelle che stanno meno bene, di quelle che dovrebbero stare bene. 348 075 80 60 è il nostro numero. Mi dite cosa fate stamattina?

0: La standing ovation è quella di Vasco Rossi, a lui la dobbiamo fare. Più di 500.000 biglietti polverizzati in un niente per le 10 date romane del 2027, però. Vabbè, il grande Vasco, insomma. Lo so che l'avete cantata, chi non lo dice mente, ma chissà perché mi va di mentire a quest'ora. 348-075-80-60 è il nostro numero, io direi di iniziarlo questo weekend sentendo la voce di alcuni tra voi.
1: Sono Ignazio, sono giusto di Porto San Giorgio, sto facendo i miei 8 km quotidiani,
0: sì.
1: A quest'ora è bellissimo.
0: Immagino, fresco.
1: Eva, come sta? Buona giornata, ciao Ignazio, Radio Subasio.
0: Non ho capito di chi ha chiesto come sta?
1: Eva, come sta?
0: Non ho capito, qualcuno l'ha capito, mi aiuti, grazie.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Un'estate che scorre calda e per provare a rinfrescarla un po' musicalmente ci sta pensando anche Gabri Ponte, che ha scelto Jovanotti per la canzone della sua estate 2026 che si chiama DNA.

0: Rome was a Building Day. Così, così continua la vostra giornata di sabato insieme a me, Ignazio, sulla vostra Radio Subasio. Andiamo, prima di dedicare tutto un momento a coloro che sono in movimento invece, perché cominciano le ferie, quando torno al mio paese, sentiamo qualcun altro, prego.
1: Buongiorno amici di Subasio, da Gianni. Sono entrato adesso a Roma, sto portando i miei ultimi fiorellini della stagione.
0: Come gli ultimi?
1: Al mercato di Circo Massimo. Basta. Fa caldissimo e quindi c'è bisogno di una pausa estiva. Sì. E saluto tutti quelli che lavorano a quest'ora e tutti quelli che ci verranno a trovare. Buona giornata.
0: Anche perché questa temperatura chi potrebbe sopportarla? Giusto le piante grasse, ma insomma, non lo so. L'ho detta così, ne

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: bianco e nero e Carmen Consoli. L'anno era il 2000, se ve lo state chiedendo. Questo invece che state vivendo insieme a Radio Subasio è il mattino di sabato 11 luglio del 2026 con Ignazio fino alle 9. Vabbè, leviamoci il dente, leviamoci il dolore. Sentiamo chi parte, grazie.
1: Buongiorno da Michela e Anna Rita.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Siamo in viaggio verso il Salento. Sono arrivate le benedette ferie.
0: Oh.
1: Ci troviamo sull'autostrada Roma-Salerno e arriveremo verso le 12.30 giù nel Salento.
0: Sì.
1: Un abbraccio a tutti, un bacio e buone vacanze a tutti.
0: Piano, piano, non esageriamo che ancora qui c'è... c'è gente che deve aspettare tanto, ma buon viaggio a voi, anzi grazie di essere dei nostri.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Michele
3: e Alessia.
0: Ciao.
2: E stiamo andando al mare, siamo partiti per la nostra bella vacanza e andiamo a Marina di Camerota,
0: bello.
2: In provincia di Salerno.
0: Bellissimo.
2: Ci dedicate una canzone a vostro piacere per caricarci per questa settimana lunga di vacanza. Grazie mille Radio Subasio.
3: Ciao,
2: abbraccio a tutti.
3: Buona giornata a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Come è andata a finire? Voi andate in vacanza in posti meravigliosi e poi volete pure una canzone per ricaricarvi da qui. Ma ragazzi, no, ma certo, se anche tu però non vai in vacanza, manda un messaggio vocale. Non sei solo.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: bello avere cose in comune. Daniele Silvestri, sono passati 31 anni da questa canzone. No, dai, ragazzi, non scherzo, non è vero, non è vero. Vabbè, l'abbiamo riascoltata con piacere in questa mattina di sabato su Radio Subasio. E se penso al fatto che una settimana fa, proprio una settimana fa, sì, era il 4, c'era il grande evento di Ultimo a Tor Vergata a Roma con 250.000 persone e con Radio Subasio protagonista nel pre-show. Che emozione, non la scorderò mai, credo. Però, dai, siamo qui per sentire la musica, in questo caso Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: siamo arrivati alle 6 in punto. Il meteo di questa giornata lo vogliamo sentire su Subasio, eccolo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi instabilità in aumento al nord per una perturbazione che lambirà le regioni settentrionali, quindi giornata piuttosto nuvolosa al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Al centro-sud e isole prevalenza di tempo soleggiato, qualche breve temporale solo sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in leggero calo al nord, caldo afoso intenso al centro-sud e isole. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

dicevo all'inizio di Sweet Home Alabama di Lynn Skynyrd, che è stata scritta in pochi minuti, e praticamente gli autori, componenti di questo gruppo, che fa parte, diciamo, della storia dell'America, hanno azzeccato tutto. È presente quando indovini tutto al primo colpo, così, e ti viene, tipo io, no? Quando che non so cucinare, quando ho fatto per la prima volta la parmigiana è venuta bene, e non mi sono mai spiegato come, però ho indovinato tutto. Guarda, scritta in pochi minuti proprio, eh? C'è tutta una storia in risposta a un altro cantante che aveva detto che quelli dell'America del Sud erano razzisti, allora hanno risposto, vabbè, chissà che combinano là. Le 6:11, buongiorno, chissà che combinate voi invece all'ascolto di Radio Subasio. Io avevo scelto un argomento che ha a che fare con i dolci, però visto che sono arrivati tantissimi messaggi su spostamenti, chi va al lavoro, chi rientra, a questo punto mi sa che sentiremo quelli là. Ma sì, dai, poi vediamo, magari più tardi, tanto c'è tempo fino alle 9. Intanto vi do il numero 348 075 8060 per i vocali, mi raccontate cosa fate mentre sentiamo questo.

0: Siamo pronti e spediti a sentire qualcuno tra voi che ha scritto al 348 075 80 60. Allora, a proposito di scritto, c'è una roba che devo fare, io non ci credo, però me lo chiedono, quindi. Allora, buongiorno da Patrizia e Alfonso, in viaggio da circa 5 ore, partiti da Terni, direzione Val di Fassa. Come tutti gli anni, messaggino portafortuna a Radio Subasio, come d'abitudine. La radio del nostro cuore, la nostra famiglia radiofonica, visto che viviamo con voi tutti i giorni. Un abbraccio sulla Brennero piove. Ah, questa è una notizia vera, insomma. Va bene, allora, Patrizia Alfonso, io l'ho fatto, quindi anche per quest'anno, tranquillo.
1: Buongiorno, mitica Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io non vado in vacanza, però sto staccando dal mio servizio. Uh-huh. E finalmente ho un sabato libero, quindi questa sera...
0: Che fai?
1: Non lo so che farò.
0: Ma come?
1: Ok, grazie, buona giornata. Grazie per la vostra compagnia tutta la notte.
0: Prego, avete presente quando tipo voi non siete abituati ad avere una cosa, poi ve la danno e ti dici bello, mi piace, ora che ci faccio? Vabbè, qualcosa ti inventerai per questa sera, è pieno di attività, insomma, in giro, è stato.

Rossi su Radio Subasio alle 6:24. Buongiorno, bentrovati a tutti da parte di Ignazio. Buon sabato mattina, a quanto pare di partenze. Certo, non per tutti, eh. Antonio si dice in vacanza da una vita, per citare un'amica di Radio Subasio che è Irene Grandi. Però sta ancora sfaccendando prima di avventurarsi nella passeggiata quotidiana. E invece c'è Daniela, per esempio, che non va in vacanza. Con lei ci sono sia la mamma che la suocera. Le voleva estendere il saluto a tutti coloro che si occupano come lei dei cari. Brava, brava Daniela, grazie mille. Poi ce ne sono altri che sentiremo tra poco, però il numero ve lo devo dare: 348 075 80 60. Ecco, Lea dice: vuoi sapere davvero che sto facendo? Va bene, te lo dico, sto chiudendo le valigie per iniziare le ferie. Vabbè, sì, ma io dico, ditemi quello che fate, però non sia che siete obbligati.

33, buongiorno. Siete in ritardo per qualcosa? Siete in anticipo? Io per quello ogni tanto vi dico l'ora. È sabato mattina, questa è Radio Subasio. Adesso arriva Baby K, un po' Tucatuca e un po' Macarena. Eccola.

0: alle 6.40, mazza come va veloce il tempo oggi, eh? Siamo quasi alla conclusione della nostra seconda ora.
1: Ciao,
0: insieme.
1: Ciao Basio, siamo Serena, Gianluca e la piccola Gaia.
0: Ciao!
1: Siamo in viaggio da ieri sera alle 11.30 da Torino, siamo sulla 1 a Fiano Romano e stiamo andando verso
0: in Canada.
1: San Cristoforo di Stani.
0: Ah!
1: In provincia di Salerno, dove abitano i miei suoceri, è praticamente sul mare e stiamo andando in vacanza.
0: Meraviglioso, un po' lungo, ma meraviglioso.
1: Buon ascolto a tutti, buone vacanze per chi le fa, buon lavoro per chi lavora. E un bacio a tutti. Radio Subasio.
0: Grazie, grazie, grazie. Messaggio vocale al 348-0758060, qualunque sia la vostra attività, mentre riascoltiamo The Giornalisti.

Claudio Baglioni su Radio Subasio dall'85. A proposito di amici, fatemi salutare tra gli altri all'ascolto anche Rossella da Bologna, Enrica da Roma, Marina da Roma. Quanta gente al 348 075 8060. Un saluto anche a Marzia da Fano. E poi c'è questa nostra amica che si definisce la super pensionata Simonetta da Roma, partita insieme al marito direzione Dolomiti. Per tutti voi, Olivia Dean, questa è Man I Need.

0: ci porta all'appuntamento con le breaking news di TGCom 24 su Subasio delle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'escalation e le minacce, Stati Uniti e Iran starebbero provando a riaprire un dialogo. Washington avverte: se Teheran non fornisce la polvere nucleare non ci sarà accordo. Trump sicuro: mi vogliono morto, se mi uccideranno saranno bombardati con una potenza mai vista. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 6 feriti, 3 dei quali sono ricoverati in ospedale. Il sindaco ha intimato i cittadini a ripararsi nei rifugi. Torna la paura in Venezuela. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intentato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 14 della Venezia Giulia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci statale 14 VAR di Porto Gruaro e Valico di Pese. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: canzonetta.
1: Dai, insieme. Dai, il mood è quello giusto, almeno noi ci proviamo questo su Basio a darvi la grinta per questo sabato, per molti lavorativo, per alcuni già di vacanza. Mi fate salutare Andrea, che stamattina non doveva lavorare, ma insomma, le cose succedono, no? Magari quando sei anche responsabile del luogo in cui lavori, ti chiamano la mattina di sabato e dicono: "Ehi, forza, corri, vai!"
2: Buongiorno da Luigia di Sant'Enea. Volevo fare un saluto
1: a chi?
2: Speciale allo speaker di stamattina, ad Ignazio. Ciao e buona giornata!
1: Quanto entusiasmo, mamma mia! La verità è che Luigia di Sant'Enea aveva già mandato un messaggio in cui ciao speaker, così generico, ho detto: "Ma come, neanche mi salutano più?" E ha riparato in questa maniera. Tra poco l'oroscopo, adesso Samurai J.

0: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Con la Luna che invia segnali positivi a Nettuno, la comunicativa è il talento di spicco, fluida e accattivante, ci consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro. Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento. Acquisti in libreria e sorriso a prova di bomba. La curiosità ci mette nei pasticci. Se siamo ancora soli, a forza di esplorare, finiamo in un labirinto. Gemelli. La Luna nel segno forma aspetti positivi con molti pianeti e ci suggerisce di muoverci e divertirci. Lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è l'unica voce contraria. Una persona che ci piace vuole metterci le briglie. Per questo scappiamo. Cancro. Per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico. Non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità. Non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone. Con la Luna in sestile a Giove diamo un grandissimo peso ai rapporti con gli altri. Cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine. Dall'amore al lavoro, fra imprevisti e intralci, oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione, perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia. La Luna in Gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione, occorre crederci e buttarsi. Scorpione. Non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario. Con la Luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Momenti di confusione destinati a svanire presto. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi. Ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno. Se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso sono risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli interessi, negli atteggiamenti e nel vestiario. Acquario. Il trigono della Luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Finiamo con i pesci. Sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La Luna in Gemelli ci rende carenti di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
1: Dimmi perché

Alfa, il filo rosso su Radio Subasio, e adesso lo dipaniamo, lo sciogliamo, questo filo rosso che porta direttamente a coloro che oggi compiono gli anni in questo 11 luglio. Se volete festeggiarli, 348 075 80 60, scrivete i vostri auguri scritti, così mi date una mano, che ancora presto, sono le 7:20. Tra poco i vostri auguri di buon compleanno in diretta su...

Lato su Radio Subasio alle 7:27, che ci porta all'appuntamento con i compleanni di questa giornata dell'11 luglio, partendo da Marinella da Milano, pronta a fare gli auguri di buon compleanno alla figlia Dora, insieme a lei le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti, la commercialista di fiducia, tutti amano Dora. Buon compleanno Giuseppe per i tuoi 22 anni, che tu possa volare in alto e vivere la vita con gioia, mamma e papà da San Vito Romano. Tanti auguri Monica dagli amici valdarnesi. Poi Maria da Roma voleva fare gli auguri all'amica Carmela. Gli anni passano, ma le amicizie vere durano nel tempo e dopo 30 anni siamo ancora qua. Buon compleanno amica mia. Tanti auguri al mio meraviglioso marito Stefano per il 50° compleanno. Mille di questi giorni insieme da Andra, siamo a Cluj in Romania. Oggi sono andato a controllare per bene, ragazzi, sono 100 anni che è qui con noi Teddy Reno, auguri. Poi invece tanti auguri anche al nuotatore, oro olimpico e 2 volte campione mondiale Massimiliano Rosolino, ad Emmanuel Lo, autore, cantante, ballerino, regista di videoclip e anche, mettiamolo nelle skills, insomma, compagno di Giorgia. Tanti auguri a Coez, autore e cantante di alcune tra le canzoni più belle dell'ultimo periodo. Oggi è il compleanno di un mito, praticamente di un'icona della musica italiana. Stiamo parlando di Achille Lauro, ne compie solamente 36 e lo festeggiamo qui su Subasio con Amore Disperato. Okay.

Auguri a Diego che compie 13 anni, da mamma, papà, Mattia, Irene, da tutti i nonni, e auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni. Vi dedichiamo Desiderio, che si realizzi uno, tanti, quelli che avete, la nuova dei Gemelli Diversi su

0: 43. Buongiorno ancora a tutti quanti. Ci stiamo raccontando al 348-075-80-60 le vostre attività di questo sabato, che includano lavori, partenze, ritardi, quello che volete voi. Con messaggi vocali, scritti, anche quello, come volete voi.
1: Vi voglio un sacco di bene, ma Ignazio, chi è che non vuole bene Ignazio? Tutti vogliono bene Ignazio.
0: Allora, stamattina c'è qualcosa che non capisco. Non me la contate giusta. Che cosa volete da me? Che volete? Vabbè, nel frattempo, mentre lo scopro o cerco di farlo, ascoltiamo la nuova di Emma, di Fabri Fibra. Molto bella questa, su Subasi.

0: con la musica selezionata da Davide Bertolla.
1: Aiutami a sparire come c'è. Mi sento una donna ancora.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Stasera la grande serata di Zucchero a Perugia, per questo l'abbiamo anche tra virgolette ricordato, proprio perché un po' siamo in Umbria e un po' perché l'abbiamo riascoltato con Baila qui su Radio Subasio. Adesso è tempo di sentire.
1: Ciao,
0: voi
1: Radio Subasio, sono Oscar di Padova.
0: Ciao Oscar.
1: Sono sveglio dalle 5, sto andando a farmi un bel giro in bicicletta, visto che con queste temperature sono già 26 gradi, non possiamo permetterselo dopo una certa ora. Buon sabato a tutti e buone vacanze a chi va in vacanza. Ciao.
0: Che finaccia che abbiamo fatto, ragazzi. Vabbè.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Anna di Poggibonsi.
0: Ciao.
2: Io invece non vado a in vacanza, io vado al lavoro. Anzi, vorrei dire ai miei colleghi che sicuramente vi ascoltano anche a quest'ora. Sto arrivando, anche se è solito ritardo, ma sto arrivando.
0: Oramai ti conoscono, eh.
3: Ciao Ignazio, no, stamattina sinceramente mi sto squagliando a fare la camminata su per le
0: colline.
3: Chi me lo fa fare?
0: Ma infatti
3: potevo stare tanto per il mare, per Ignazio. Ciao Chiara da Iesi.
0: Io ve lo dico sempre, dove andate? Dove andate?

0: su Subasio, pochi istanti alle 8, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump: se sarò ucciso, ha scritto sui social. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città, il bilancio è di almeno 8 feriti. Il sindaco ha intimato i cittadini a restare in luoghi sicuri. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Torna la paura in Venezuela. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Stamattina nel carcere milanese di San Vittore sarà interrogato dal GIP Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato al volto giovedì una ragazza alla fermata della metro del Duomo. La PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi due anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo Ammozzano e Chifenti procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

80 per iniziare la nostra ultima ora insieme. Buongiorno ancora da parte di Ignazio. In questa giornata dell'11 luglio, di cose ne sono successe in giro per il mondo nel corso degli anni, io vorrei fare una puntata speciale calcio. Sì, che riguardi l'Italia, chiaramente. Partendo dal 2021, quando la nazionale di calcio italiana conquista il campionato europeo battendo l'Inghilterra nella finale allo stadio Wembley di Londra. Dopo aver subito una rete nel secondo minuto di gioco, pareggiamo al 67esimo minuto con Bonucci, poi i rigori, vinciamo 4-3 e il titolo torna nel nostro paese dopo 53 anni, e sono passati 5 anni da questo. 1982 è la super serata che forse quelli della mia età ricordano benissimo. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid battiamo in finale la Germania 3-1 e vinciamo il 12esimo campionato del mondo di calcio, il terzo titolo mondiale per l'Italia, conquistato 44 anni dopo il precedente del 1938, e da quel giorno sono passati 44 anni. E adesso eccoci qui che dobbiamo scoprire chi vincerà questo mondiale, non certo l'Italia. Vabbè, comunque lo sappiamo, la digressione calcistica di cui poco mi intendo, ma i mondiali europei li guardo, va bene? Questi alcuni dei fatti, adesso sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari.

brano per Annalisa nel 2027, intanto bellissima, alle 8:18. E adesso è tempo di scegliere una canzone bellissima, però fatelo voi. Possiamo fare tutto noi? No, qualcosa anche voi. 348 075 80 60, adesso in questo momento, di getto, che canzone vorreste ascoltare? Inviate un messaggio vocale col vostro nome e diteci il titolo, poi se avete voglia e tempo anche perché proprio quella canzone lì per il voice box di questo sabato.

0: È il classico dei classici, probabilmente, insieme a Sere Nere di Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare. 8:26. Voi state continuando a mandare le vostre proposte per il voice box di questo sabato. Intanto su Subasio c'è gente che fa altro.
1: Ciao Subasio, siamo Siri e Fabio e stiamo andando a fare una vacanza a sorpresa che sappiamo solo che è nelle Marche. E buona giornata, Radio Subasio.
0: Però non ho capito, ragazzi, cioè la destinazione è a sorpresa ed è nelle Marche, quindi l'ha organizzata qualcun altro, non voi due. Ce l'avete organizzata voi e non vi siete detti dove andate? Mamma mia, ragazzi, è la confusione. Va bene, e basta, fatti vostri. Divertitevi però, mi raccomando. E noi ci mettiamo la musica, c'è la nuova di Robazzi, insieme a Nino D'Angelo e insieme ad Arisa. E si chiama...

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Subasio, sono in viaggio per la Puglia. Mi piacerebbe ascoltare A mano di Rino Gaetano. Buona giornata a tutti, Andrea da Firenze.

0: all'ascolto di Radio Subasio, ed era il voice box di questo sabato. Domani lo rifacciamo alla stessa ora.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Alberto e Miriam di Cuneo.
0: Ciao!
1: Stiamo andando a fare una piccola gita in Costa Azzurra.
0: Bello.
1: Una curiosità, Radio Subasio si sente bene anche oltre confine.
0: Ah, per questo dovete ringraziare Jonathan Manzi, che va lì a piazzare antenne anche dove non si dovrebbe, anche in Costa Azzurra. Bravo. Tecnico lui.
2: Ciao Radio Subasio, noi siamo in viaggio per Scalea dopo la mia laurea. Buone vacanze a tutti.
0: Ma a te, complimenti per il percorso.
3: Igna, buongiorno.
0: Giorno.
3: Il mio sabato prevede prima la raccolta del sacavolo di plastica.
0: Sì.
3: E poi solo ed esclusivamente tanto negroni e pallette per aria nella mia piscinetta. Ma ciao a tutti, mamma italiano.
0: Ma sono le 8:40, che ora cominciamo a bere qua?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Buongiorno, eccolo.
1: Volevi
0: eccolo.
1: Dire che sono un gigante?
0: Sì, ragazzo, come, alto prestante.
1: Come peso, sì, in effetti potrei.
0: Allora, Jonathan Mansi, buongiorno. Buon sabato. Possiamo fare un po' di saluti così al volo e poi dopo ci occupiamo del tuo argomento?
1: Vabbè, se la domanda è posta così, che posso dirti di no?
0: Era retorica. Infatti. Allora, saluto Graziella e Giancarlo che sono postumi rispetto al concerto a Verona dei Duran Duran.
1: Bello.
0: Bello. Anche secondo me. C'è la famiglia Traini che invece è in viaggio verso Roma. Poi c'è Sara con Emanuele, Edoardo ed Elisabetta in viaggio per le ferie, sì. Come tanti, insomma. Poi Emiliano, Garain, non so se si dice così, Francesco e Massimo, che ci ascoltano dalla mattina alla sera, vanno a Roma per incontrare una parte della loro famiglia spagnola.
1: Vedi, c'è chi si sveglia
0: vuoi
1: presto.
0: Vuoi salutare in spagnolo?
1: Sì, ave.
0: Ave.
1: Aves. Aves. C'è chi si sveglia presto, come vedi, per partire, c'è chi rientra tardi da un concerto e questi sono i gufi e le allodole.
0: Ah, ci siamo collegati.
1: Sì, all'argomento di cui parleremo dopo. Oggi avremo queste due fazioni, avremo i gufi contro le allodole, per cui ognuno dovrà difendere...
0: Giochi senza frontiere, che dobbiamo fare?
1: Ciao Darwin. Dovremmo, ognuno dovrà difendere la propria posizione, quindi chi vive la notte come un gufo e chi invece allodola già alle 5, alle 6, alle 7 del mattino alla parlantina. Mamma mia.
0: Io sono una lodola.
1: Mamma mia.
0: Decisamente. Beh, pure tu.
1: È vietato parlare presto.
0: Dovrebbe essere un po' illegale, è vero, però.
1: Sì, rivolgere la parola alle persone intorno.
0: In generale, proprio quasi respirare.
1: Quasi respirare. Eppure esatto. C'è chi è già bello, perfetto, impeccabile, profumato, ha già mandato 10 mail. Quindi oggi vi chiediamo da che parte state.
0: Ok. Beh, io ti posso parlare degli ascoltatori di questa parte, ma puoi testimoniare anche tu qua super allodole.
1: Tante allodole.
0: Tante.
1: Ma qualche tanti gufo. Gufi che rientrano dalla notte.
0: Sì, ma gufi per altre cose. Vabbè, ok, 348 075 8060, sì. Allodolatevi o gufate.
1: E soprattutto infamatevi a vicenda.
0: Mamma mia. Niente, non vuole creare lo scontro.
1: Fate la vostra anguria, ringa, come si chiama?
0: Anguria, l'anguria.
1: Fate l'anguria,
0: che ci piace.
1: Insomma, sì.

0: Bene, con Angelina Mango e Marco Mengoni. Guardate che è difficile da dire così, così di seguito intendo.
1: Mango e Mengo.
0: Ecco, capito?
1: Potresti dire.
0: È difficile, quindi per non imbrogliarsi, piano piano. Dico, loro erano in due, chiudiamo in due anche noi, dai.
1: Sì, teniamoci per mano, vieni.
0: No, c'è bisogno, chiudiamo.
1: Ma l'ho mandata via.
0: Ma fa caldo, dai.
1: Non sta via.
0: Mi sudano le mani, lascia perdere. Vi lascio con Jonathan Mansi fino alle 11, sì. Giusto, è corretto, ok? E noi ci risentiamo domani a partire dalle 5, pochi istanti alle 9, le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti.
2: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump se sarà ucciso. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 10 feriti. Raid anche su Zaporizhzhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Radio Subasio, le canzoni che cantano tu. Tempo, previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo instabile al nord, lambito da una perturbazione, quindi giornata piuttosto nuvolosa nelle regioni settentrionali con rovesci temporali sparsi sulle Alpi, a carattere più isolato qualche temporale anche sulle zone di pianura e sull'Appennino settentrionale. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato con appena qualche breve temporale pomeridiano sull'Appennino centrale. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo afoso intenso soprattutto al centro-sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 9:05 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Staremo insieme fino alle 11 di questo sabato mattina, modalità weekend on e on anche la nostra collection con Pino Daniele. Subasio.

Intanto buongiorno da Jonathan Menzi a tutti voi su Radio Subasio. Fino alle 11 di questa mattina giocheremo insieme, ci sarà una bella sorpresa perché ci sarà anche un premio che potrete vincere con noi quest'oggi. Giocheremo e parleremo con voi al 348 075 8060. Oggi vi divideremo in due fazioni, ma ne parleremo più avanti perché intanto arriva appunto il nostro gioco della canzone da indovinare. Allora, pronti? Quello di stamani è uno dei cantanti canadesi più famosi di sempre, nato nel 1959. Questo ve lo dico perché esattamente 10 anni dopo lui ha dedicato una canzone, cioè aspetta, lui ha dedicato una canzone all'anno, a quando aveva 10 anni, quindi era 10 anni dopo la sua nascita all'estate, va bene? Lui fa parte della famiglia Adams, ma non quelli che conosciamo tutti con due D, con una sola. Ma non vi dico altro perché forse sono stato davvero troppo troppo buono. Arriva la clip mostrificata. Provate ad ascoltare questo frammento di canzone, provate a riconoscere chi è questo cantante e diteci tutto tra poco al 348 075 8060. Nome dell'artista, nome della canzone. Il più veloce che lo farà con un vocale a Radio Subasio tra poco sarà in diretta con noi.

0: Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti alle 9:21 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno anche ad Alessia da Roma. Benvenuta. Ciao Ale.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Un po' caldata, ma tutto bene.
0: Dimmi che vai a rinfrescarti.
1: Beh, no, ancora no. In aiuto a mio marito per un trasloco questa mattina. Dobbiamo fare un trasloco di alcune cosine. Ci siamo sbrigati perché a Roma fa già 33 gradi, perciò ci siamo sbrigati.
0: Sì, bene approfittare delle ore più fresche del mattino, anche se già è caldo, come ci hai detto. Allora Alessia, tu sei con noi perché sei stata la più veloce a indovinare la canzone misteriosa di oggi. Brava, perché guarda, tra l'altro credo di essere stato più mostrificato io della clip che abbiamo sentito dopo. Ho fatto una confusione e nonostante tutto, se siete riusciti ad indovinare vuol dire che in qualche modo comunque siete stati bravissimi per indovinare la canzone che ti farò dire tra un istante. Intanto vorrei già entrare sull'argomento di oggi con te, perché oggi dividiamo i nostri ascoltatori in due fazioni. Da una parte abbiamo i gufi, cioè chi ha dei ritmi notturni viene definito gufo ed è penalizzato dagli orari sociali, cioè la mattina una fatica tremenda ad entrare a lavorare, vorrebbe magari entrare più tardi, poi si attiva a una certa ora. Le allodole invece sono quelle che hanno dei ritmi incredibili già alle 5, alle 6, alle 7 di mattina, impeccabili, hanno già mandato chissà quante mail. Ecco, tu a quale appartieni?
1: Guarda, io sono, diciamo, per la mattina presto sono un gufo, perché colazione non deve parlare nessuno, sinceramente devo stare in silenzio, fare colazione senza nessuno che mi parli.
0: E allora però mi viene una curiosità, in famiglia, tipo tuo marito, è gufo come te o è allodola e quindi lui parla?
1: No, lui durante la mattina, durante la colazione parla e io poi cerco di chiudere gli occhi
0: e sopportare, ok? Lo filtri e non ascolti, ho capito, va bene. Sarà interessante, insomma, stamani ci divertiremo su questo. La canzone qual era?
1: Allora, la canzone è Summer of 69 di Bryan Adams.
0: Vedi, brava, nonostante tutto ce l'ha fatta ad indovinare ed è proprio Bryan quella.
1: Cioè ha scritto anche la colonna sonora del Robin Hood, Principe dell'Arte.
0: Ah, vabbè, certo, capolavoro anche quello.
1: Che è stata la mia colonna sonora durante il mio matrimonio, perché l'ho messa durante la cerimonia.
0: Eh certo, bellissima, e quindi hai anche un'affezione particolare nei confronti di Bryan Adams, ho capito, perfetto. Senti, chi salutiamo, Alessia?
1: Grazie.
0: Vogliamo salutare qualcuno? Vuoi mandare un tuo saluto?
1: Guarda, mio marito e i miei ragazzi, una al mare e l'altra ci sta aiutando, e tutte le mie colleghe della Med che ci stanno ascoltando.
0: Grazie, buona giornata, buon weekend. Ciao Ale, ciao.

0: Allora, insieme ai Modale, 9:43 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan con voi fino alle 11. Stavo guardando tra i vari tormentoni, i vari trend culinari estivi che sta spopolando il chicco d'uva congelato come unico snack salutare per combattere l'afa pomeridiana. Praticamente queste palline di ghiaccio che sanno vagamente di frutta, quando l'unica vera merenda estiva che ti dà tanta soddisfazione, ma non rimane la fetta gigante di anguria, secondo voi, quella che ti sporca le mani fino ai gomiti? Ah, che soddisfazione! Arriva Cioffi adesso con il nuovo singolo Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Magari. Allora, domani già domenica, sulla neve, qualche dubbio lasciatemelo nutrire. Vasco Rossi, basta poco, su Radio Subasio. È bello essere allegri e pimpanti, vero? Però dopo una certa ora, perché chi è troppo allegro di prima mattina parla o magari canta pure. Beh, insomma, sono quelle persone definite dagli scienziati allodole e definite da qualcun altro un po' fastidiose. Poi ci sono i gufi, cioè gli altri, quelli notturni, quelli che vivono un dramma vero ad adattarsi agli orari del mondo, perché il cervello ai gufi si accende a metà mattina, prima di quell'ora è vietato parlare o pensare, ma il vero capolavoro scatta a casa, perché quando condividono lo stesso tetto un gufo e un'allodola, succede che l'allodola si sveglia alle 6 di mattina, pimpante, parla già del tasso del mutuo, ti fa la lista della spesa, ti chiede cosa vuoi mangiare da qui a un mese. E il gufo invece, che si attiva alle 11 di sera, vogliamo parlarne, quando c'è il silenzio totale, quando l'allodola è già crollata, lui vuole vedere un film a quell'ora, che finisce magari alle 1 di notte. E allora come si sopravvive sotto lo stesso tetto? Allodole parlanti o gufi in modalità zombie? Voi a quale categoria appartenete? Come gestite il sabotaggio a casa con il partner? È realmente così fastidioso quando ci incontriamo la mattina o la sera, che sono i due momenti in cui ognuno prende davvero una strada diversa tra queste due categorie? Fatecelo sapere con un messaggio al 348 075 8060. Io su di me, se posso dare il là e darvi la mia, vi dico che io credo di essere entrambe le cose. Io sono un gufo la mattina, cioè uno che riesce a durare molta fatica prima di mettersi in moto, e un allodola la sera, cioè uno che si spegne prestissimo. Ma credo che ci sia anche il caso opposto. Magari tra poco conosceremo qualcuno di voi con queste caratteristiche. Intanto c'è Noemi.
1: Stare

0: Noemi su Radio Subasio ci porta al momento delle breaking news di TGCom 24, edizione delle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa. Lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump: se sarà ucciso, Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 11 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela, con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi due anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio. La Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis: Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: a tutte quelle che sono le ragazze Paradiso che ci stanno ascoltando in questo sabato mattina, buongiorno, era per voi questa canzone di Ermal Meta che abbiamo ritrovato su Subasio in compagnia di Jonathan Menzi, Gufi e Allodole. Chi sono? Vi presento un'allodola.
1: Buongiorno a tutti, Claudia da San Giuliano Terme, assolutamente allodola. Sveglia la mattina alle 4:30, bella fresca, ecco, attiva, parto per il lavoro.
0: Come fai?
1: E la sera sempre allodola, allodolissima.
0: Sì?
1: Poco dopo le 21
0: crolli.
1: Sono in modalità catatonica e cerco di capire se effettivamente esisto oppure no. Buona giornata a tutti.
0: Grazie a te. Invece al gufo succede l'opposto, cioè la mattina prima di capire chi è, se è vivo ancora, se come si chiama, cosa deve fare, insomma ci vuole un po' di ingranare, però va a letto tardissimo, vuole vedere i film alle 11 di sera.
2: Mi è piaciuta moltissimo questa cosa del gufo e dell'allodola perché descrive perfettamente la mia famiglia. Siamo io e mia figlia, io naturalmente l'allodola, lei il gufo. È capace proprio questo, che alle 11 di sera mi propone un film quando io sono morta. Perciò è qualche mese che abbiamo zero rapporti, perché lei dorme quando io ci sono e sveglia quando io dormo. Grazie a tutti, buona giornata. Chiara da Poggio Misteto.
0: Chissà quali sono i momenti in cui si incontrano sotto lo stesso tetto un gufo e un'allodola, ma ci sono tante altre combinazioni che scopriremo proprio grazie a voi con i vostri messaggi al 348 075 8060. Gianni Nannini con la nuova versione insieme a Marrakesh di America.

0: Giorgia con Gocce di Memoria alle 10.24 su Radio Subasio. Questa mattina vi abbiamo divisi in gufi e allodole. I gufi sono coloro che si attivano tardi, anche se si svegliano presto, però sono degli zombie fino a metà mattina, poi si attivano e magari pretendono di vedere un film alle 11 di sera, di fare cose attive fino a notte fonda, mentre le allodole, che sono già attivissimi di mattina, parlano di mattina presto, pensate un po', la sera poi si spengono anche presto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono proprio una via di mezzo, cioè nel senso che finché uno non mi dà una mazzata in testa non mi spengo e non mi... quindi sono un allodo gufa. Sono Francesca, chiamo da Roma, sto andando in piscina, questa mattina mi rilasso un po'.
0: Sì.
1: E poi stasera c'è una cena.
0: Pure.
1: E poi vediamo, capito? Non mi fermo mai.
0: È proprio vero, non si spegne mai, cioè sprigiona un'autonomia energetica che potrebbe tranquillamente illuminare un intero quartiere fino al lunedì. Complimenti, signorina.

Una canzone nata per i finestrini abbassati. Gabri Ponte ha costruito il terreno elettronico e Jovanotti ci ha corso sopra. Provate la soddisfazione di tirare giù il vetro e mettere anche il gomito fuori. Arriva DNA su Subasio.

0: Era George Michael alle 10:44 minuti su Radio Subasio. Questa mattina stiamo conoscendo Goofy e Allodole, anche se in studio è appena entrato un bradipo, ma tra poco ve lo faccio sentire di chi si tratta. Magari potete anche indovinare chi può essere. Goofy sono coloro che la mattina durano fatica a carburare, ma la sera fanno le ore piccole. Le Allodole invece sono quelli già attivi di mattina, che parlano un sacco, però poi si spengono presto la sera. Che finché accade sotto lo stesso tetto, diciamo che per amore si può anche sopportare. Ma il problema è il collega Allodola, quando arriva in ufficio e già fa le battute.
1: Buongiorno Radio Subasio, io penso di essere un gufo che deve travestirsi da Allodola.
0: Eccoci.
1: Perché di natura sarei un gufo, infatti sì. Fino alle 10 di mattina
0: guai.
1: Non sopporto gran parte del mondo, però la vita, gli impegni mi obbligano ad alzarmi presto e a mettermi in attività, ma se potessi sarei sicuramente un gufo e mi riposerei vivrei di notte e dormirei di giorno.
0: Ti buona capisco, giornata, grazie. Ciao, grazie a te. Arriva ultimo adesso, vieni nel mio cuore, questa è Radio Subasio, buongiorno. È una vita che ti...

ultimo su Radio Subasio. Siete pronti, amici, a viaggiare indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata nell'antica Roma? Roma World è il parco a tema di Cinecittà World che vi aspetta per un'esperienza unica e immersiva nella natura a pochi passi da Roma. Scoprite lo spettacolo dei gladiatori, lasciatevi incantare dallo show di falconeria, ammirate gli animali della fattoria, mangiate come un antico romano presso il ristorante La Taberna e vivete l'emozione di Roma Eterna, che è il nuovo show serale dal vivo che racconta l'antica Roma come non l'avete mai vista. C'era un sogno che era Roma e questo sogno è Roma, è Roma World. Potete viverlo, potete trovare anche tutte le informazioni su romaworld.com e noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno subito un SMS al 348 075 80 60 con scritto Roma World Radio Subasio di essere nostri ospiti.

0: tra gufi e allodole su Radio Subasio questa mattina. È entrato il Bradipo in studio che ancora non si è accorto che l'avevo già detta questa cosa prima.
1: E questo è emblematico, Johnny, già la dice lunga di come sto questa mattina.
0: Buongiorno al nostro speaker d'oro Manuel Saraga.
1: Buongiorno, ciao
0: proprio
1: Johnny.
0: Proprio in queste ore, lui non lo vuole dire perché è modesto, ma proprio in queste ore ha ricevuto un premio riconoscimento importante, il microfono d'oro, per cui insomma è un vanto anche per noi.
1: Allora è una bellissima...
0: Io posso dire di avere un bel collega, finalmente, non avrei mai detto fino alla scorsa settimana, adesso.
1: Grazie. Allora è un bellissimo riconoscimento di cui sono molto grato e, come ho detto anche ieri durante la premiazione, il ringraziamento più grande va a tutti gli ascoltatori, perché sono veramente coloro che ci ridanno indietro il senso di quello che facciamo ogni giorno, quindi grazie di cuore.
0: Vero. Per lo stile lo ha ricevuto, perché non l'avete mai sentito fuori onda, tra l'altro.
1: Allora, senti,
0: te lo tolgono immediatamente.
1: C'è una vita a microfono acceso e una vita a microfono spento, ok?
0: Va bene, allora la tua vita a microfono acceso inizia tra pochi minuti qua su Subasio, a partire dalle 11 con Manuel Saraga.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. 10:59 minuti, siamo arrivati in fondo alle nostre due ore insieme che si rinnoveranno domani mattina sempre qua su Radio Subasio. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato nel corso della mattinata, mi avete tenuto una compagnia pazzesca. Vi lascio con Manuel Saraca e prima arrivano le breaking news di TGcom 24 edizione delle 11. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa. Lascia tre figli. Domani pomeriggio i funerali. Il ministro iraniano Araghchi Nohman per discutere della situazione di Hormuz accusa gli Stati Uniti. Noi abbiamo rispettato i patti. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi nello stretto. Trump minaccia: se mi uccidono, 1000 missili sono pronti a distruggere il paese. L'Ucraina colpita nella notte dai missili russi, 12 solo sulla capitale Kiev, dove si contano almeno 11 feriti, tra cui un bambino. I raid aerei sulle infrastrutture civili a Zaporizhia invece hanno ucciso una persona, almeno 29 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un oblò e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'aiuto di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1, decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. In semifinale la super sfida alla Francia, stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner ancora in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic, domani affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 8 km a causa di un incidente tra Chiusi e Fabro in direzione Napoli. Rallentamenti per veicolo in avaria invece sull'A19 Palermo-Catania all'altezza dello svincolo Catena Nuova procedendo verso Catania. Sulla A23 coda di 2 km per traffico intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla 30 si segnalano 2 km di incolonnamenti, sempre per traffico, tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino, procedendo verso Salerno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Pochi minuti dopo le 11, buongiorno, buon sabato da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio. Inizia il nostro brunch del weekend, lo trascorriamo facendo subito un bel salto al 1981. Franco

0: Bel tuffo negli anni Ottanta, Franco Battiato, Bandiera Bianca su Radio Subasio. Ancora un buon inizio di fine settimana, spero che la settimana appena conclusa sia trascorsa nel migliore dei modi. In ogni caso l'archiviamo e ci gustiamo questo weekend appena iniziato. Questo è il nostro brunch di Radio Subasio, saremo insieme fino alle 13, come ben sapete un sacco di cosette da condividere a partire dal nostro gioco. Fra poco si torna con una nuova sfida e oggi ci sarà bisogno di particolare attenzione e ragionamento per riuscire ad indovinare una parola misteriosa a partire da altre tre parole che in qualche modo la riguardano. Insomma, fra poco vi spiego tutto. In ogni caso 348 075 80 60 è il numero per parlare e giocare con Radio Subasio, quindi mi raccomando, insomma, siate pronti fra pochissimo per giocare con me. Subito la musica continua questo weekend. Giselle.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

una poesia anche per te, c'è Elisa nel sabato mattina di Radio Subasio. Ancora un buon weekend. 3, 2, 1, vamos! Si torna a giocare, come promesso, nuova piccola grande sfida per voi che dovrete dimostrare prontezza dei riflessi, attenzione e ragionamento su alcune cosette che sto per dirvi. Sì, lo so, di sabato mattina nel weekend uno non è che vuole troppo ragionare, però dai, proviamo a divertirci insieme. Per giocare è semplicissimo, al 348 075 80 60 vi basterà inviare un vocale con quella che secondo voi è la risposta esatta e ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Per la serie tre parole, adesso vi darò appunto tre parole e voi dovrete indovinarne una quarta che in qualche modo le accomuna, ok? Vi anticipo che secondo me non è difficile, però ho appena sperimentato questo gioco con Jonathan poco fa, lui non l'ha indovinata, poi gli ho dato un suggerimento e neanche così ha indovinato. Insomma, vediamo voi come ve la cavate. Allora, le parole sono acqua, scivolo e forza. A cosa vi fanno pensare queste tre parole? Acqua, scivolo, forza. 348 075 80 60, inviate ora il vostro vocale con la risposta, la parola che secondo voi accomuna acqua, scivolo e forza. Aspetto i vostri messaggi, vediamo chi riuscirà ad indovinare. Subito Tommaso Paradiso.

0: Arrogante Irama su Radio Subasio. Stiamo giocando con una parola misteriosa da indovinare sulla base di altre tre piccole parole che vi ho dato, ovvero acqua, scivolo e forza. Vi chiedevo di capire a cosa mi riferissi al 348 075 80 60. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Sara da Montopoli.
0: Ciao.
1: Queste tre parole mi fanno pensare a un parco acquatico. Buona giornata a tutti, buon mare.
0: Lo avete detto praticamente tutti, il parco acquatico è, ci sta, è verosimile, però non è la risposta esatta.
2: Io dico che la quarta parola è cascata, perché l'acqua che scivola con forza può essere solo quella.
0: Vero, anche questa è un'ottima intuizione, ma non è corretto. Poi qualcuno ha detto il surf, qualcun altro una centrale idroelettrica. Allora, non sono le risposte corrette. Vi do qualche aiutino. Acqua, perché si tratta di qualcosa che va in acqua, ovviamente. Scivolo, perché alcuni ne hanno uno incorporato, però non tutti, quindi questo forse vi ha un po' depistato. Forza, perché per utilizzarlo serve la forza fisica. E infatti aggiungo un'altra parola per aiutarvi, che è pedali. Acqua, scivolo, forza, pedali, a cosa vi fa pensare? 348 075 80 60.

0: The Mammut su Radio Subasio. Stiamo giocando con una parola misteriosa ed io do il buongiorno a Veronica da Siena. Ciao!
1: Ciao, buongiorno! Buongiorno Radio Subasio.
0: Eccola qui, come stai?
1: Bene, bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Benone, sono contentissimo di parlare con te, anche perché poco fa mi dicevi che tu ci ascolti da tanto e finalmente sei riuscita a partecipare anche tu.
1: Sì, infatti, sono molto felice, guarda, emozionata, veramente, veramente.
0: Senti, dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, in questo momento sono a Castiglioni della Pescaia.
0: Ah, ok, bello, quindi ti immagino distesa su un lettino, giusto?
1: In macchina a cercare parcheggio, però ecco, poi
0: quindi sei nel momento precedente in cui stai pregustando però l'attimo in cui arriverai, quindi dai, giornata di relax, sì. Insomma, sei proprio in ferie, sì, o è solo un weekend?
1: Solo un weekend per il momento, ferie ad agosto.
0: Va bene, dai, quindi insomma approfittiamo di qualche momento, anche se è uno o due giorni, in attesa poi delle vacanze vere e proprie.
1: Assolutamente, sì.
0: Allora, oggi giocavamo con queste parole misteriose, vi chiedevo di indovinare qual è la parola che unisce acqua, scivolo e forza, e poi ho aggiunto anche pedali. Dici un po' qual è?
1: Pedalò,
0: esattamente.
1: Come
0: tu ci vai, lo utilizzi?
1: Allora, io l'ho utilizzato in passato, adesso sono tanti anni, ma penso che lo riprenderò per portarci mio nipote.
0: Oh, vedi, esatto, è una cosa carina per condividere un momento, sì, insomma, e gustarsi, sì, anche appunto le vacanze, il mare. Va bene, Veronica, io ti ringrazio tantissimo per aver giocato, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Guarda, saluto mia mamma, che è la persona più splendida che possa esistere al mondo.
0: Come è giusto che sia. Un abbraccio anche da parte nostra, buona giornata di mare, allora, alla prossima.
1: Grazie Manuel, anche a voi, buon lavoro.
0: Ciao. Complimenti a tutti voi, chiaramente, per aver indovinato, e subito la musica con American Cremont.

Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni su Radio Subasio. Beh, ci vuole un fisico bestiale per affrontare l'estate, la prova costume. Ma anche no, posso dire, cioè basta con quest'ansia da addominali o da cellulite, insomma, che ci importa. Weekend di mare per tanti italiani, ne parlavamo anche poco fa al telefono con Veronica, e a me piace sempre curiosare tra le abitudini delle persone, perché ognuno ha le proprie, è ovvio, e alcune anche strane, altre meno. E quando si va in vacanza diamo il meglio di noi da questo punto di vista. Oggi vi chiedo: qual è la vostra mania da spiaggia? Avete un'abitudine tipica di quando andate al mare cui proprio non potete rinunciare? Non so, per esempio, siete di quelli che devono stendere il telo mare orientato perfettamente al millimetro, oppure di quelli che devono occupare sempre lo stesso identico posto ogni volta? O ancora magari avete un rito fisso e maniacale prima di entrare in acqua o dopo? Dai, raccontatemi le vostre piccole manie divertenti da spiaggia al 348 075 80 60. Come sempre anche oggi ci confrontiamo e ascoltiamo le vostre idee. Subito Sienna Spyro su Radio Subasio, Material Lover.

0: Siena Sparrow Material Lover su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TGCOM 24, questo è l'appuntamento di mezzogiorno.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di 2 festival di Sanremo, lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Tra Stati Uniti e Iran, tregua sospesa tra accuse e speranze di nuovi negoziati. Il ministro iraniano Araghchi in Oman per discutere della situazione di Hormuz. Noi abbiamo rispettato i patti, dice. Trump minaccia, se mi uccidono 1000 missili, sono pronti a distruggere il paese. Omicidio stamattina a Riposto, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il fratello, ferendolo mortalmente con una mannaia. Entrambi erano rivenditori di pesce, avevano già avuto contrasti in passato. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi e delle conseguenti piogge torrenziali. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse zone del paese. Il ciclone dovrebbe toccare terra a Wenzhou, a Pechino. Precipitazioni già in corso. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Giannantonio. 8º tempo per Bezzecchi, 11esimo per Bagnaia. Alle 15 la sprint, domani la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni. Metti un po'.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo instabile nelle prossime ore al nord, dove il cielo sarà piuttosto nuvoloso, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, dei temporali anche sulle zone di pianura e sull'Appennino settentrionale. Nel resto del paese, prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per qualche breve temporale sulle zone appenniniche. E per quello che riguarda le temperature, rimarranno elevate anche nella giornata odierna, in crescita in diverse zone, quindi caldo, afoso, intenso, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e 4 minuti, ancora un buon weekend. Questo è il brunch di Radio Subasio. Io sono Manuel Seraca. Nuova ora insieme che ci riporta all'84 con Stevie Wonder e Dionne Warwick.

0: gente del sud, tiro mancino nell'estate di Radio Subasio. Oggi vi chiedo qual è la vostra mania da spiaggia, quei riti che avete, non so, prima di entrare in acqua, oppure oggetti che portate sempre con voi, abitudini a cui non potete rinunciare. Al 348 075 80 60. Leggo intanto il messaggio di Cinzia che dice: la mia vera mania è la borsa frigo, deve essere organizzata a strati termici, sotto i ghiaccioli, in mezzo la frutta già tagliata nei contenitori, sopra l'acqua. C'è tutta una logica ingegneristica dietro, e se mio marito prende una cosa e scombina l'ordine, litighiamo fino a settembre addirittura. Però che ci sono persone che effettivamente ci tengono tanto all'organizzazione, e quindi anche nella borsa frigo ci vuole. Dai, 348 075 80 60, raccontatemi anche voi qual è la vostra mania da spiaggia. Subito c'è Francesco Gabbani, Summer Funk su Subasio.
1: Le unghie

0: unica. C'è anche Antonello Venditti ad accompagnarci nel brunch del sabato di Radio Subasio. Stiamo parlando di piccole manie da spiaggia, visto che in tanti chiaramente in questo fine settimana si godono un po' il mare, però dicevo, ognuno ha le proprie abitudini, alcune bizzarre, alcune meno, però ecco, cerchiamo un po' di esplorare e capire quali sono magari i vostri riti prima di entrare in acqua o quando siete sotto l'ombrellone. Al 348 075 80 60 ascoltiamo un primo messaggio.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io prima di entrare in acqua, al mare, in oceano, in un lago, faccio un rito di ringraziamento e di rispetto verso chi mi accoglie. Prendo l'acqua con le mani 3 volte, me la getto sul capo e ringrazio per quello che sto per condividere.
0: Che bello.
1: Ciao da Andrea da Rustico, in provincia di Ancona.
0: Beh, anche una cosa poetica, devo dire, mi piace molto, un rituale di ringraziamento per tutto ciò che stai vivendo in quel momento. Dai, 348 075 80 60, aspetto anche i vostri messaggi. Qual è la vostra mania o il vostro rituale da spiaggia?

Mezzogiorno e 35 ancora insieme nel weekend di Radio Subasio. Che voi siate a mollo, in spiaggia, in piscina oppure al lavoro, noi ci teniamo compagnia anche con Baby K, Tuca Macarena, eccola qui.

0: Beautiful Day, YouTube su Radio Subasio. Vi chiedevo qual è il vostro rituale o la vostra piccola mania da spiaggia al 348 075 80 60. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Subasio, sono Biagio da Castiglioncello.
0: Ciao Biagio.
1: Il mio rito da spiaggia è che prima mi bagno i piedi per vedere se l'acqua è fredda o è calda. Mm-hmm. Secondo come la temperatura si va in spiaggia 15 ore.
0: Ah, ecco.
1: Questo è il mio rito da spiaggia.
0: Quindi test della temperatura e poi 15 ore a mollo.
2: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Perugia.
0: Ciao Ilaria.
2: La mia fobia in spiaggia è togliere la sabbia dal lettino e dal telo.
0: Eh sì.
2: Sto sempre a sbattere il lettino o sgrullare il telo.
0: È molto
2: perché
0: comune.
2: Purtroppo sono allergica alla sabbia.
0: No.
2: Quindi eritema tutti i santi anni.
0: Ai ai.
2: Un bacio da Perugia.
0: Allergia alla sabbia, sai, non avevo mai sentita questa cosa. Beh, deve essere fastidiosissimo, però si fa di tutto pur di gustarsi, insomma, qualche giorno di mare o di piscina, cioè come alternativa magari potrebbe essere una soluzione. Continuate a dirmi la vostra se volete al 348 075 80 60. Subito c'è Achille Lauro.
3: Stanotte

0: Il mondo insieme a te, Max Pezzali. Nel weekend di Radio Subasio vi stavo chiedendo quali sono i vostri rituali, le vostre manie da spiaggia al 348 075 80 60.
1: Sono Alessandra.
0: Ciao Ale.
1: Sto tornando a casa in bicicletta, sono stata al mare, ho trascorso una giornata bellissima. E la mia tradizione,
0: sì,
1: una bella camminata prima di entrare in spiaggia tutte le mattine.
0: Bene.
1: Un abbraccio ad Alessandra, ciao.
0: Dai, camminata distensiva e poi ciliegina sulla torta con un bagno, ci sta in mare, giustamente. Buona estate ancora a tutti voi in compagnia di Radio Subasio. Fra poco ci salutiamo, ma abbiamo ancora il tempo per ascoltare insieme una manciata di canzoni. C'è Alex Warren.

0: Sol Mama al Zucchero su Radio Subasio a chiudere la nostra mattinata insieme. Prima di salutarci però volevo condividere anche il messaggio di Roberto, perché vi chiedevo quali sono i vostri rituali, diciamo le vostre manie da spiaggia. Ciao ragazzi, io prima di entrare in acqua ho un rito fisso: devo bagnarmi prima i polsi, poi la nuca, poi i fianchi. Ci metto mezz'ora anche con 35 gradi all'ombra. I miei amici si buttano a bomba e io sono ancora lì, arriva che parlo con i granchi. Questo messaggio mi ha fatto molto ridere. Eh sì, dai, ognuno ha le proprie abitudini, alla fine ci può stare, è assolutamente normale. Va bene, ci salutiamo, grazie per essere stati con me questa mattinata. Vi do appuntamento a domani, sempre tra le 11 e le 13, quindi vi auguro un sabato felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce dell'Italia romantica. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di 2 festival di Sanremo. Lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Tragedia familiare a Riposto, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il fratello, ferendolo mortalmente con una mannaia al culmine di una lite scoppiata nella loro pescheria. L'aggressore è stato fermato per omicidio volontario. 2 persone sono rimaste ferite cercando di disarmarlo. Nuovo tentativo di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il ministro iraniano Araghchi in Oman per discutere della situazione di Hormuz. Secondo il media CBS c'è anche la delegazione americana guidata dal vicepresidente Vance con il segretario di Stato Rubio e gli inviati di Trump Witkoff e Kushner. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Un incendio è divampato stamattina a Sesto al Reghena, Pordenone, in un'azienda che produce meccanismi per mobili. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Un operaio è stato ricoverato per ustioni e intossicazioni. In corso le operazioni di spegnimento. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Di Giannantonio. Alle 15 la sprint, domani la gara. Non ci sarà Bezzecchi, per lui frattura una clavicola, sarà operato. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli. Sulla 9 2 km di incolonnamenti all'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso procedendo verso la Svizzera. Code per traffico sulla A23 per 4 km tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione della Torino-Trieste e per 5 km tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Infine, sulla statale 62 della Cisa si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Villa Franca in Lunigiana procedendo verso l'incrocio Sarzana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Bellissimo davvero questo brano di Loredana Bertè, che è intramontabile, indimenticabile, un evergreen davvero della musica italiana. E la luna bussò, un modo di raccontare attraverso la luna il desiderio di essere accolti, di essere ascoltati, perché alla fine la musica è anche questo, è emozione ma anche voglia di raccontare, no? Di raccontare qualcosa che si prova dentro. E voi che cosa provate quando ascoltate le vostre canzoni preferite? In realtà vogliamo proprio conoscere il vostro mondo musicale personale, quindi ci sono diversi spazi qui a Radio Subasio per partecipare con le vostre canzoni, quelle che vorreste ascoltare in diretta, come il jukebox per un'ora d'amore, il 3 per te. E dunque, se volete partecipare, mi raccomando, scaricate anche la nostra app, perché tramite quella, tramite i form contenuti, potete fare tutte le vostre richieste. Adesso arriva Gioia.

Era l'88 quando uscì questo bellissimo pezzo di Fiorella Mannoia, un po' malinconico, Il tempo non torna più. Una canzone che ci ricorda quanto sia prezioso il presente, perché ciò che lasciamo andare non sempre può essere recuperato, no? Come se gli istanti fossero attimi preziosi in qualche modo, non da lasciare così, non da lasciare cadere senza viverli davvero. E se il tempo non torna indietro, a volte è il caso di cambiare improvvisamente anche i nostri piani, magari andare in una direzione nuova, diversa, migliore. Adesso arriva infatti Fulminacci con Stupida Sfortuna, un brano che racconta proprio quegli imprevisti e quelle coincidenze capaci di farci stravolgere la vita, i piani e anche i sentimenti.

Arriva ora Radio su Basio la proposta estiva di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, un brano tutto da ballare con ritmo, un ritmo che lascia un messaggio preciso, sentirsi liberi di essere se stessi senza farsi definire dalle aspettative altrui.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Era Michael Jackson con un'icona della storia della musica mondiale, Black or White. Siamo tornati agli anni 90, un pezzo che davvero lancia un messaggio universale contro i pregiudizi, le divisioni, ricordandoci che le differenze non dovrebbero mai diventare barriere che dividono le persone. E da un invito ad accettare gli altri per ciò che sono veramente, per quello che sono, insomma, si passa a, diciamo, valutare le fragilità che spesso cerchiamo di nascondere, prendere in considerazione i lati più oscuri, no? Difficili, fragili della nostra personalità. E quindi arriva Tananai con Alibi, una canzone che racconta le scuse, le giustificazioni dietro cui a volte ci rifugiamo quando abbiamo paura di affrontare fino in fondo i nostri sentimenti.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Un pezzo romantico e un po' malinconico. Siamo tornati ai primi 2000 con Francesco Renga, Tracce di te. Adesso arriva lei, arriva Angelina Mango con La Noia, un pezzo ascoltatissimo che ancora piace molto, e quindi eccola qui. Quanti disegni?

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Peppino Di Capri. Si è spento questa mattina nella sua amata isola. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Malato da tempo, è stato un interprete popolare. Tra i brani più celebri, Champagne, Saint-Tropez, Luna Caprese, Un grande amore e niente più. I funerali domani pomeriggio. In Oman sono attesi gli inviati degli Stati Uniti per i negoziati con gli iraniani. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: promette vendetta dopo i funerali del padre Ali. La nazione ce lo chiede, dice. Intanto il presidente americano Trump minaccia ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime di Teheran. Pesante raid russo su Kiev nella notte. Il territorio è stato attaccato da almeno 12 missili, abbattuti 111 droni su 121. Nel mirino infrastrutture e impianti di produzione di armi. Il presidente Zelensky riferisce almeno 11 feriti, colpita anche Odessa, 2 le vittime. È di nuovo emergenza caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia, ma il disagio è in tutto il paese, toccati 37 gradi in Lombardia e Veneto. Il Po in secca, incendi in Piemonte, 800 ettari di bosco andati in fumo, persi 700.000 alberi tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, in provincia di Ancona, dal suo ex compagno. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura di Ancona non c'è stata discriminazione né prevaricazione. Francia-Spagna è la prima semifinale dei mondiali di calcio dopo che le Furie Rosse hanno battuto il Belgio. Questa sera alle 23 Norvegia-Inghilterra, in palio l'altra semifinale contro la vincente dell'altro quarto tra Argentina e Svizzera, in programma alle 3 di notte. Tennis a Wimbledon alle 17 la finale femminile tra le due cecoslovacche Mukova-Noskova. Domani la finale maschile tra Sinner e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra Melegnano, strada provinciale 40, e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. Lungo la tangenziale ovest di Milano viene segnalato un incidente con rallentamenti allo svincolo Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione dell'allacciamento con l'Autosole. Sulla A14 invece code per un veicolo in avaria tra Atripineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Sulla A30 Caserta Salerno un incidente provoca code tra l'allacciamento A16 e lo svincolo di Palma Campania in direzione di Salerno. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incendio all'incrocio variante di Cozze verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Una collection entrata nella storia, My Heart Will Go On, Celine Dion, classe 97, il tema indimenticabile di Titanic, una canzone che racconta un amore capace di sopravvivere

Arriverà l'amore, Emma. Radio Subasia è una canzone molto positiva, molto benaugurante, soprattutto perché si dice arriverà l'amore, ma da noi invece arriverà la musica, soprattutto la musica che voi preferite. Perché lo sapete,

era Vasco Rossi a Radio Subasio con uno dei suoi pezzi più amati di sempre. Adesso invece arrivano loro, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Scusa, Sorry, Lo Siento, la loro ultima uscita.

E adesso arriva Hit Parade a Radio Subasio, la nuova collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, un pezzo solare che gioca con i ricordi e le canzoni del passato, ma senza nostalgia, celebrando l'estate e la voglia di vivere il presente.

0: Era Jennifer Lopez a Radio Subasio con un pezzo che ha celebrato davvero uno dei momenti di più grande successo della sua discografia, Let's Get Loud, era il 2000, è passato un po' di tempo ma è sempre bellissima questa canzone e soprattutto fa sempre venire tanta voglia di ballare ogni volta che la si ascolta. Un brano che davvero invita a vivere pienamente, senza paura di farsi sentire per come si è e di mostrare al mondo ciò che siamo, con forza, con determinazione. E da questa energia così forte, così esplosiva, passiamo adesso a un desiderio molto più intimo con il prossimo brano, perché nella prossima canzone si celebra la voglia di incontrarsi e condividere un momento speciale. Arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera? Una canzone che racconta l'attesa, il desiderio e quella domanda semplice che può nascere con la voglia di avvicinarsi più intimamente a qualcuno.
1: Stare

Lento, veloce era Tiziano Ferro a Radio Subasio. E adesso una cosa importante: ci stiamo avvicinando alle 15. Lo sapete, alle 15 inizia il jukebox. E vi devo lasciare questo reminder per voi, perché siete voi a scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Conoscete benissimo lo spazio del jukebox, ma io ve lo ricordo lo stesso: il nostro numero è il 348 075 80 60. Salvatelo, ma soprattutto adesso iniziate a digitare sul vostro telefono il titolo della canzone che vorreste sentire in diretta la prossima ora, eventualmente anche il vostro nome. Se poi volete aggiungere una dedica per qualcuno, la leggeremo noi, in diretta per voi. E adesso Imagine Dragons, Waves. 21.

0: le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'uomo. Papa Leone a Castel Gandolfo saluta i 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Sono venuto senza discorso, ha detto, però con fame, fame di giustizia, si eliminino le cause della povertà, il suo monito. La Chiesa apra le porte e sappia accogliere tutti. Il conflitto in Medio Oriente, messaggio della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei: vendicare mio padre è volere della nazione. Intanto in Oman gli annunciati colloqui con gli interlocutori di Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz. Il ministro Araghchi: noi abbiamo rispettato gli impegni sulla tregua. Nuova ondata di caldo record e anche l'Italia è alle prese con incendi boschivi, come accade nell'Europa meridionale. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusio-Ossola, bruciati tra 800 e 900 ettari. La regione parla di una catastrofe ecologica. Roghi anche in Sicilia, Sardegna e Friuli. Addio a Peppino Di Capri. Il cantautore e pianista si è spento a 86 anni della sua amata Capri. Lascia un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana e fatto innamorare milioni di coppie. I funerali domani pomeriggio. Terza vittoria di fila per le azzurre della pallavolo nella Week 3 di Nations League a Hong Kong. Hanno battuto 3-2 in rimonta al Canada. Domani la nazionale femminile proverà a chiudere la fase intercontinentale con un altro successo contro la Cina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 15 e 4 minuti, è sabato pomeriggio, è weekend, è finalmente l'appuntamento del Jukebox su Radio Subasio. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Berton. Dalle 15 alle 16, lo sapete ormai, ogni giorno della settimana siete voi protagonisti, voi con le vostre canzoni preferite. 348 075 8060, a questo numero potete inviare i vostri messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo come sempre con una collection scelta da voi, la scelta Patrizia. Il brano è una dedica per Angelo e il brano scelto è quello di Claudio Baglioni, La vita è adesso.

0: La vita adesso, Claudio Baglioni, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Adesso è il momento giusto per richiedere le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatevi avanti, dai, messaggi vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare o dedicare a qualcuno. C'è sempre spazio e modo per dedicare una canzone a qualcuno, è sempre il momento giusto per farlo. Fatemi salutare intanto Alessio da Milano che è all'ascolto e poi ancora Chiara da Catania, buon fine settimana a te. Simo da Empoli, spazio alle vostre voci, soprattutto di chi in questo momento lo sta passando il pomeriggio sotto il sole. Tranquilli, beati, relax e Radio Subasio accesa.
1: Radio Subasio, siamo Antonella, Marinella e Manila e siamo nella spiaggia di Marina di Monte Marciano in Ancona e vorremmo sentire la canzone Mango Mengoni,
2: canto d'amore. Ciao Radio.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Tommaso, Franco da Canino. Volevo ascoltare la canzone Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo. È possibile? Grazie mille e buona giornata a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Mare Mare di Luca Carboni, dedicarle ai miei figli Samuele e Gemma e a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Un saluto, Emanuela da Torino.

Luca Carboni, Mare Mare su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Canzone richiesta per qualcuno che evidentemente aveva una sola direzione da raggiungere. Ecco, fatemi salutare intanto, ne approfitto per salutare tutta la curva dei lavoratori, quella del fine settimana che non si ferma neanche nei caldi weekend di luglio. Saluti anche a Chiara che ci sta ascoltando in questo momento. Marco, buon fine settimana a te. Mirko da Pomezia, sono al mare. Ecco, vedi come funziona. Bravo Mirko. Senza la mia dolce metà però, che sta andando a Roma. Salutiamolo. Beh, riuscirete a recuperare in qualche modo, no? Lucia e Susanna invece da Orvieto, volevamo ascoltare il brano degli 883, La lunga estate caldissima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

grande voce di Mango Mediterraneo 1992 su Radio Subasia. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Amici, buon weekend e buona estate a tutti da Davide Berton, 348 075 8060. I saluti arrivano anche a chi è in movimento in queste ore. Silvia, sto tornando a Roma dopo una bellissima vacanza. Poi ancora saluti a Sveva, oggi è il mio compleanno, tanti auguri. Ecco, a proposito di compleanni, fatemi fare gli auguri anche a Marco da Roma, ci ha scritto un bellissimo messaggio. E ancora Renata, anche lei l'ascolto da Roma. Sabrina da Ravenna, buon weekend per voi, c'è Beyoncé con Texas Hold'em.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao, sono Marco, il papà di Sveva. Siamo in viaggio di ritorno dalle vacanze. Se possiamo ascoltare e pure sentire di Elisa.

Eppure sentire un senso di te, c'è anche Elisa su Radio Subasio. Siamo nell'ultima parte del nostro appuntamento del Jukebox, almeno per oggi, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Abbiamo ancora spazio per qualcuno? Sì, dai, allora, ci scrive Silvio, vorrei sentire il brano.

0: Someday chiudiamo con One Republic il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nell'ultimo messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, la promessa, la vendetta dopo la morte di Ali è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. La CBS scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono intanto recate in Oman per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. L'Italia è alle prese con incendi boschivi, complice anche il gran caldo. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusio Ossola, bruciati tra 800 e 900 ettari di bosco. La regione, fa sapere, è una catastrofe ecologica. Roghi anche in Sicilia, Sardegna e Friuli. La ragazza sfregiata con un coltello alla fermata Duomo della metropolitana di Milano resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo la violenta aggressione. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'uomo. Omicidio al termine di una violenta lite tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce e da tempo in contrasto tra loro sul lungomare di Riposto, sulla riviera ionica catanese. La vittima di 61 anni avrebbe tentato di fuggire ma è stata inseguita e ferita mortalmente con una mannaia. Arrestato il fratello, feriti il padre ultra ottantenne e il nipote, intervenuti per fermare la colluttazione. Brutta caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche MotoGP del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia ha rimediato una frattura della clavicola sinistra. Sarà operato nella gara sprint. Dopo aver conquistato la prima fila per domani, trionfa la Ducati di Marc Marquez davanti al fratello Alex, terzo di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per un incendio allo svincolo di Cavenago in direzione da Brescia. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in avaria causa rallentamenti allo svincolo di Frosinone in direzione da Napoli. Anche sulla 11 Firenze-Pisa un mezzo in panne provoca rallentamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla 19 Palermo-Catania traffico rallentato per un incendio allo svincolo di Mulinello in direzione di Catania. Infine sulla statale 148 Pontina viene segnalato un incidente all'incrocio Tor de' Cenci in direzione dell'incrocio Terracina strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Archiviato il nostro appuntamento con il jukebox, continua il nostro weekend su Radio Subasio e siamo pronti a riaprire il parco giochi. Il tempo di aprire la piscina e siamo pronti a giocare insieme. Subito la collection, Sledgehammer.

Cabana, Irama su Radio Subasio. Amici, siamo pronti a giocare, a farlo per le prossime due ore. Abbiamo riaperto il nostro parco giochi estivo, quello del weekend, piscina aperta, pronti a tuffarci nel primo appuntamento di oggi, che è l'attore in lingua originale. Stiamo per sentire, o meglio, sentiremo nel corso di questa ora due clip audio. La prima con la voce in lingua originale di un attore, e questa settimana che attore, tra l'altro, e poi la sua versione doppiata in uno dei suoi film più famosi. Si gioca come sempre al 348-075-8060. Tra poco si gioca, subito, Dolce Nera. Questa è Epopea su Subasio.

0: tutta l'energia dei Negrita in ogni atomo su Radio Subasio. Siamo pronti, anzi non continua, siamo pronti ad aprire il nostro parco giochi estivo. Finalmente, amici, siamo pronti a giocare con l'attore in lingua originale. Abbiamo selezionato per questa settimana un attore incredibile, una delle maggiori stelle di Hollywood, un attore americano, attore attivista statunitense, tra l'altro probabilmente uno dei primi sex symbol, e uno degli unici tre attori insieme a Charlie Chaplin e Marilyn Monroe che nel 1999 sono stati inseriti tra i 100 personaggi più influenti del secolo, e nella stessa lista fu nominato come attore del secolo. Di chi si tratta? Beh, scopriamolo insieme. Partiamo dalla sua voce in lingua originale, se pensate di riconoscerlo. 348-075-8060, messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione.
1: Maybe say something. I think that we couldn't survive a second if we weren't able to act. That that acting is a survival mechanism, and it's a social unguent, and that's a lubricant.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli con Giuli questa domenica su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con l'attore in lingua originale. Diciamo che il livello difficile lo abbiamo sentito. Abbiamo sentito poco fa l'attore in questione. E che attore in lingua originale mentre risponde in un'intervista. Abbiamo parlato di uno degli attori più iconici del cinema, insieme a Charlie Chaplin e Marilyn Monroe, tra i 100 personaggi più influenti del secolo, nella stessa lista, nominato come attore del secolo. Allora, la risposta di Federica, ci scrive Paul Newman. No, non è Paul Newman, no, in ogni caso non si tratta di lui. Massimiliano invece ci scrive Jack Nicholson, nemmeno, è stato sicuramente fonte di ispirazione per attori di questo calibro, Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Johnny Depp. Stiamo per sentire la sua voce doppiata. In questo caso abbiamo preso un film del 1953 dove lui interpreta Johnny Strabler. Il film in questione è Il Selvaggio. Riuscite a capire di chi si tratta? Se volete venire a dircelo in onda, 348 075 80 60.
2: Il sabato e la domenica andiamo sempre fuori noi.
3: Ma cosa fate? Andate in giro così o andate a fare un picnic in qualche posto?
2: Un picnic? Ma allora sei proprio un giglio, hai bisogno di essere svegliata. Non si va in nessun posto, questo lo facevano i nostri nonni. Si va e via. Il sabato ci si trova insieme e si va fuori. L'importante è scappare.

0: Ci sono anche i Modà con Salvami su Radio Subasio. Abbiamo finalmente la soluzione all'attore misterioso, quello in lingua originale di questa settimana, e a portarci la soluzione ci pensa, prima di andare a tuffarsi in piscina, Milena. Ciao Milena!
1: Ciao!
0: Eccola qua, ciao Milena! Buon fine settimana, buona estate, come stai?
1: Grazie, bene, grazie.
0: Bene, da dove ci ascolti Milena?
1: Da Acquasparta.
0: Da Acquasparta, provincia di Terni, giusto?
1: Termi, sì.
0: Perfetto.
1: Esattamente.
0: Senti, ma quindi oggi in piscina, ma è un'abitudine che hai il fine settimana o oggi andava così perché...
1: No, oggi è stata una, diciamo, un invito dei nostri amici,
0: sì,
1: che sono qua e andiamo insomma a casa loro.
0: Ah, ok, quindi ma piscina, gli amici...
1: Una piscina privata, sì.
0: Beh, dovrebbero avere tutti degli amici con la piscina privata, nella vita, esatto. Anche perché poi capitano dei sabato del genere e uno dice, sai che c'è? Prendo un asciugamano e vi raggiungo. È andata così più o meno?
1: Beh, sì, più o meno.
0: Più o meno.
1: Più o meno.
0: Più o meno. Senti, che fai nella vita, Milena?
1: Io ho una lavanderia full service, una lavanderia a gettoni praticamente.
0: Che è uno dei miei posti preferiti. Se c'è il wifi è uno dei miei posti preferiti dove trascorrere un paio d'ore. Perché rilassa, almeno
1: sì,
0: per noi utenti, poi per chi la gestisce non lo so.
1: Beh, per noi che la gestiamo diciamo un po' più...
0: Un po' meno.
1: Sì, un po' meno rilassante.
0: Un po' meno romantica.
1: Però nella mia lavanderia c'è un bel divano, c'è la radio sempre accesa o quasi perlomeno quando non si scarica,
0: sì,
1: su Radio Subasio.
0: Brava, ecco, qui ti volevo, brava Milena, bene così. Sì. Senti Milena, abbiamo sentito due clip, la voce originale di questo attore e poi la versione doppiata, ci sai dire di chi si tratta?
1: Oddio, l'ho perso, Marlon Brando.
0: Ma...
1: No, sai, quelle chiacchierate così mi ero distratta.
0: Ti eri dimenticata? Siamo qui per giocare. Marlon Brando è sempre lui, come canta Luciano Ligabue. Senti, l'hai riconosciuto perché hai visto qualche film?
1: Beh, sì, io con mio padre lui piacevano i film vecchi, diciamo.
0: Sì. E quindi ti abbiamo riacceso un ricordo così.
1: Molto, molto positivo.
0: Milena, senti, chi salutiamo prima di andare a tuffarci in piscina?
1: Beh, tutti i clienti di Lindy e Pinti, ovviamente, no?
0: Dai, li salutiamo anche noi, ti auguriamo un fantastico fine settimana. Prima di andare, però, a questo punto, ci fai sentire il jingle di Radio Subasio. Sei pronta?
1: Allora.
0: Vai, 3, 2, 1...
1: Radio Subasio.
0: Ciao Milena, buona estate.
1: Pronta.
0: Ciao.
1: Un abbraccio.

Gino Daniele dal 1995, Io per lei su Radio Subasio, quasi in chiusura di questa ora dedicata all'attore in lingua originale Marlon Brando. Abbiamo conosciuto intanto Milena d'Acquasparta che ha giocato con noi. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, stanno per tornare le breaking news di TG Com 24. Adesso Damiano David.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto del Ministero delle Infrastrutture sugli autovelox. Entrano in vigore così le nuove norme sull'omologazione degli apparecchi. 3 su 10 saranno spenti. Il provvedimento del MIT era atteso da oltre 30 anni. Dietro front degli Stati Uniti, un funzionario del Qatar ha dichiarato a CBS News che gli USA non parteciperanno ai colloqui con l'Iran in Oman, dove è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi per consultazioni sugli sviluppi relativi allo stretto di Hormuz. In un messaggio, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre assassinato, una richiesta della nazione, osserva, che deve certamente avere luogo. Nuovo attacco delle forze russe nel pomeriggio contro l'Ucraina. Nel mirino infrastrutture civili a Sumi. Il bilancio è di 4 morti, tra cui una ragazza di 13 anni e il ferimento di altre 17 persone, 3 in gravi condizioni. Nella notte missili e droni sul porto di Odessa e di Kiev, 2 le vittime. Una lite causata dalle continue richieste di denaro dietro all'omicidio avvenuto sul lungomare di Riposto nel Catanese di Lino Guerrera, 61 anni, ucciso dal fratello di 2 anni più grande. Nel tentativo di disarmare l'aggressore, il padre di 89 e la figlia della vittima sono stati feriti. Eliminare le cause della povertà e quelle dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo, lo dice il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo. Tutte persone fragili, assistite dalla diocesi di Roma, poi ricorda come la Chiesa deve aprire le porte, accogliere e ricevere tutti. Saranno celebrati domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano, nella piazzetta di Capri, i funerali del cantautore Peppino di Capri, morto questa mattina nella sua amata isola all'età di 86 anni. Sarà lutto cittadino. Il mondo dello spettacolo lo ricorda: sei e rimarrai un grande maestro, le parole di Massimo Ranieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo bello in gran parte d'Italia, con un po' di nuvole, comunque alternata a sprazzi di tempo bello sulle regioni adriatiche, isolati temporali qui sulle zone appenniniche. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato, appena qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature, si farà sentire un caldo afoso intenso, con massime in crescita in molte zone del centro e del nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Citroen.it.
1: Le 17:06, continua il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici da Davide Berton. È estate, siamo pronti a giocare ancora una volta, ormai l'abbiamo aperto questo parco giochi estivo, sfruttiamolo fino alle 18, dai, lo porteremo avanti tra poco e lo faremo con un luogo misterioso, meraviglioso tra l'altro, è uno tra i più visitati in Italia da turisti di tutto il mondo e non soltanto. Tra poco giochiamo, subito la collection, quella di Ivano Fossati, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno su Radio Subasio, la collection che ha aperto la nostra ultima ora insieme, e siamo pronti a giocare dopo aver giocato insieme all'attore in lingua originale Marlon Brando, il protagonista dell'ora appena trascorsa, con il luogo misterioso. Per luogo misterioso in realtà davvero si intende un luogo misterioso, perché questo è un luogo ricco di mistero, meraviglioso, tra i più visitati al mondo. Arrivano da tutto il mondo per visitare questo posto, con un ingresso piuttosto complicato. Abbiamo raccolto un po' di indizi, se pensate di capire di quale luogo si tratta e volete venire a dircelo in onda, 348 075 80 60. Abbiamo detto un ingresso alto poco più di un metro. Il colore dell'acqua all'interno di questo luogo cambia con la luce del sole, il blu comunque resta il tratto distintivo, da qui anche il nome. Un'acqua limpida all'interno che sembra illuminata dal basso, e in epoca romana molto probabilmente si trattava di una piscina naturale ad uso esclusivo dell'imperatore Tiberio. Sono state ritrovate tra l'altro delle statue nei fondali che raffiguravano il dio Nettuno e altre figure marine. Ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Che altro posso aggiungere? Che siamo in Campania? Nient'altro. 348 075 80 60, se volete venire a dirci in onda qual è il luogo misterioso.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Yan su Radio Subasio. Stiamo giocando con il luogo misterioso. In realtà è un luogo ricco di fascino, di bellezza e forse probabilmente anche di mistero. Qualcuno ci ha scritto al 348 075 8060. Capo Palinuro, no. Però comunque siamo lì in zona, cioè sempre di mare si tratta. In ogni caso abbiamo detto un ingresso alto poco più di un metro, tra l'altro ci sono dei video che girano sui social di ingressi abbastanza burrascosi all'interno di questo luogo, colore dell'acqua che cambia con la luce del sole, rimane comunque il blu il tratto distintivo, da qui anche il nome. 348 075

0: La voce di Zucchero con Occhi su Radio Subasio. Abbiamo finalmente la soluzione al luogo misterioso di questa settimana. Non gli ho chiesto se l'hanno visitato, ma ce lo diranno tra poco. Diamo il benvenuto a Livio e Daniela. Ciao!
1: Ciao!
0: Eccoli qua, buon fine settimana. Da dove?
1: Da Roma.
0: Da Roma. Da Roma. Adesso faccio la domanda che fanno quando uno dice che è di Roma. Ma Roma?
1: Roma.
0: Perfetto. Che si fa il sabato quasi a metà luglio a Roma?
1: Noi oggi che fa 40 gradi a Londra siamo in piscina, così ci rinfreschiamo un po'.
0: Ok, quindi ne avete approfittato per rinfrescarvi un attimo e rilassarvi un po'?
1: Certo, fino a dopo pranzo con l'aria condizionata sul divano, sì. E poi siamo scesi in piscina.
0: Mi sembra un'ottima soluzione, mi sembra un ottimo modo per poi concludere la giornata. Allora, Livio e Daniela, vacanze avete già fatto? State per fare?
1: No, andiamo agosto. Ci facciamo le Eolie quest'anno.
0: Le Eolie, bello, bellissimo. Meritano un giro, ma merita un giro anche il luogo misterioso di questa settimana. Ci volete dire qual è?
1: È la Grotta Azzurra di Capri.
0: La Grotta Azzurra.
2: C'è pure il bagno dentro.
0: Come?
2: Abbiamo pure fatto il bagno.
0: Avete
2: dentro.
0: Fatto anche il bagno all'interno? Ma lì, quando le condizioni sono ottimali per entrare, quindi l'avete visitata. Immagino sia suggestivo, no? Un bel colpo d'occhio appena entrate.
1: È fighissima. Sì, c'è una sorta di cima sopra con cui tirarsi per entrare, perché è molto bassa, sennò bella pure la testata.
0: L'ingresso è burrascoso, è croccante, lo sì. Definiscono così, perché è abbastanza. Però una volta dentro è un'altra storia.
1: Sì. Guardando da dentro l'esterno è bello
0: è meraviglioso. Livio e Daniela, prima di andare a fare un tuffo in piscina, che sarà sicuramente azzurra, non proprio come la Grotta Azzurra, però in ogni caso vogliamo salutare qualcuno?
1: Mamma e papà
0: ci sta. Dai, li salutiamo tantissimo anche noi. Prima di andare, il nostro jingle di Radio Subasio. Siete pronti al 3?
1: Siamo?
0: 1, 2, 3, vai!
1: Radio Subasio!
0: Ciao Livio, ciao Daniela, buona estate!
1: Ciao!

0: Amici, ogni sabato noce a mezzanoce su Radio Subasio comincia l'appuntamento con Radio Subasio Disco Club. 2 ore di musica, io vi aspetto in console perché ho preparato un po' di musica da ballare e da cantare insieme e un assaggino di quello che poi sentirete questa sera in versione estesa. L'ho fatto anche per adesso, giusto per gradire. Underdog Project, Summer Jam, Spiller con Groove Jet, Dito nella Piaga, Che Fastidio, Dua Lipa con Electricity, poi Silvia Coleman, Take My Breath Away e Safe con Tu Mi Piaci Tanto. 2 richiami all'estate con Kaoma Lambada dal 1989 e French Affair, My Heart Goes Boom dal 2000.
1: Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1989.

Abbiamo chiuso con un ricordo dell'estate del 2000, French Affair, My Heart Goes Boom. L'appuntamento quindi è per questa noce, a mezzanoce, con Radio Subasio Disco Club. Vi aspetto in console.

Laura Pausini dal 1996, incancellabile su Radio Subasio. Siamo in chiusura, quasi chiusura della nostra terza ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Katia Giuliani. Il sabato pomeriggio continuerà insieme a lei. Subito Taylor Swift, Opalite.

0: Opa Light, Taylor Swift, chiudiamo così il nostro sabato pomeriggio insieme, grazie a tutti amici, noi ci risentiamo questa sera a mezzanotte con un nuovo appuntamento di Radio Subasio Disco Club, vi lascio insieme a Katia Giuliani che starà con voi fino alle 21, adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 18, ciao a stasera!
1: Buona serata da Federica De Boni. I colloqui in Oman sullo stretto di Hormuz, al tavolo Qatar e Iran, mancano secondo CBS News i funzionari degli Stati Uniti. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: vendicheremo la morte di mio padre. Il presidente Trump: se mi uccidono, ho impartito l'ordine di decimare la Repubblica Islamica. L'Italy Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, dopo le polemiche furiose, annuncia la correzione. I quartieri italiani, ebrei e irlandesi reinseriti nelle nuove cartine illustrate dedicate al patrimonio dei migranti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle omologazioni degli autovelox. Il provvedimento mette fine ad un vuoto normativo lungo oltre 30 anni e introduce una netta selezione sui dispositivi attivi in Italia. 3 apparecchi su 10 verranno spenti dalla mezzanotte. In Piemonte proseguono le operazioni di spegnimento dei roghi scoppiati nelle ultime ore. Secondo una nota della regione, tra 800 e 900 ettari complessivi sono andati bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola, una vera e propria catastrofe ecologica. Tragedia familiare nel Catanese: dopo una lite un 63enne ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 61 anni, è stato arrestato. La vittima, titolare di una pescheria, è morta in ospedale. All'origine dell'omicidio, questione di soldi, feriti il padre 89enne e la nipote, intervenuti per fermare l'aggressione. Calcio: Fari sugli ultimi 2 quarti dei mondiali di calcio, in palio il pass per le semifinali. Alle 23 a Miami si sfidano Norvegia e Inghilterra, alle 3 di questa notte invece allo stadio di Kansas City Argentina-Svizzera. La prima semifinale è Spagna-Francia. Sudafrica sotto shock, scomparso a soli 25 anni il centrocampista Adams. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Napoli, 2 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia. Sempre in autosole, ma verso Milano, veicoli scortati tra Terre di Canossa, Campegine e l'allacciamento con la 1 A22. Lungo la A5 in direzione del Monte Bianco, coda per traffico tra Courmayeur Sud e il raccordo A5, strada statale 26 direttissima. Sulla A9 verso la Svizzera, rallentamenti tra Lago di Como e Ponte Chiasso per l'attraversamento della dogana. Infine, lungo la statale 148 Pontina viene segnalato un incidente con traffico rallentato all'incrocio Tor de' Cenci in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: www.radiofarmacia.it.
1: Le 18 e 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, buon sabato a tutti, eccezionalmente insieme anche oggi da parte di Katia Giuliani. Partiamo bene però perché c'è la collection Depeche Mode, Personal Jesus.

Personal Jesus, Depeche Mode, per iniziare il nostro appuntamento di sabato, in questo sabato 11 luglio 2026. Ben trovati a tutti da parte di Katia Giuliani. Barbara Alberti ha detto una cosa, ha detto oggi la vera trasgressione non è più scandalizzare, vestirsi in un certo modo o fare per forza qualcosa di estremo. La vera trasgressione, secondo lei, è avere un pensiero personale ed essere liberi. Partiamo da questo, da questa riflessione, cioè iniziate a pensarci, iniziate ad elaborare il concetto, a pensare magari anche un po' alle trasgressioni della vostra vita e non mi dite che non ne avete mai fatta una, e poi cominciamo a riflettere su cosa significhi davvero essere trasgressivi oggi, no? Cos'è la trasgressione per voi? 348 075 80 60, anche oggi aspetto i vostri messaggi e vi leggo e vi ascolto subito anche Baby K.

parlare di cosa? Di trasgressioni, può essere, perché si parla di questo oggi su Radio Subasio. Siamo partiti da una frase di Barbara Alberti che ha detto: oggi la vera trasgressione non è più scandalizzare, vestirsi in un certo modo o fare per forza qualcosa di estremo. La vera trasgressione, dice, è avere un pensiero personale ed essere liberi, e su questo non ci piove. Rivendica anche la Alberti il diritto di chiamarsi vecchia senza sostituire per forza quella parola con matura, grande, diversamente giovane, come se l'età fosse qualcosa da addolcire o da nascondere. Forse è proprio questo il punto cruciale, no? Cioè, abbiamo sempre pensato alla trasgressione come una cosa da giovani, un po' rumorosa, provocatoria, fatta un po' per rompere le regole, però magari oggi la trasgressione è molto più silenziosa, perché no? Cioè, dire quello che si pensa veramente, non inseguire per forza il consenso, non

Gianna Nannini su Radio Subase. Si parla, attenzione, attenzione, di trasgressioni. C'è Giulia di Terni che ci scrive al 348-075-8060 e mi scrive un messaggio bellissimo che merita di essere letto, perché Giulia dice: secondo me la trasgressione cambia con l'età. 20 anni pensavo che trasgredire volesse dire fare tardi, dire sempre sì alle cose più strane, vestirmi in un modo che facesse parlare, andare contro i miei genitori. Oggi che ne ho 50 di anni, la mia trasgressione più grande è stata dire dei no. No a una cena dove non avevo voglia di andare, no a un lavoro che mi stava consumando, no al dover sembrare sempre disponibile, carina, paziente, accomodante. Mi sono resa conto che per anni ho fatto la persona giusta, quella che non disturba, non delude, non crea problemi. Poi a un certo punto ho iniziato a chiedermi: ma io in tutto questo dove sono? E allora sì, dice Giulia, forse oggi per me essere trasgressiva significa non recitare più la parte che gli altri si aspettano. L'ultima piccola trasgressione: ho smesso di giustificarmi per ogni scelta, dico non mi va e punto. Sembra poco, dice Giulia, ma per me è stata una rivoluzione. Ti posso fare l'applauso, Giulia? Veramente chapeau, perché credo che sia una grande cosa questa, e credo sia un po' una conquista che deriva anche, no, dagli anni che passano, dalla saggezza dell'età. Voi qual è l'ultima trasgressione che vi siete concessi? Raccontatecelo.

0: su Radio Subasio, trasgressioni. Stiamo parlando di trasgressioni, stiamo cercando di capire che cosa significhi oggi essere trasgressivi, che cos'è la trasgressione per voi, se c'è una piccola trasgressione che vi siete concessi.
1: Ciao Subasio, Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
1: La trasgressione è essere capaci di lavorare in maniera etica oggigiorno. Purtroppo. Ciao a tutti.
0: Hai detto una grande verità, caro Luca. C'è Adri e Dani di Riccione che invece mi scrivono: la trasgressione è mangiare un bombolone al cioccolato alle 3 di notte. Beh sì, effettivamente, però è una trasgressione gustosa questa. Poi c'è Sergio di Fabriano che dice: la vera trasgressione per me è avere il coraggio di trasgredire. Quando si ha il coraggio di compiere un gesto, dire qualcosa di diverso dalla massa, il coraggio stesso diventa trasgressione. Wow, ma che messaggi meravigliosi, me li segno tutti, perché insomma me li rivendo al momento opportuno. 348 075 80 60, che cos'è la vera trasgressione per voi oggi e qual è l'ultima trasgressione che vi siete concessi?
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

la musica di Raff infinito nella serata di Radio Subasio, le trasgressioni. Ma la trasgressione che cos'è? Oggi cosa vuol dire essere trasgressivi? C'è Erika di Firenze che al 348-075-8060 mi scrive: la mia trasgressione di oggi è stata molto semplice. Sono a dieta da lunedì e oggi mi sono mangiato un gelato enorme con panna, cialda e pure il cioccolato sopra. Doveva essere solo una coppetta piccola, poi a un certo punto ho perso completamente il controllo della situazione. Però dice: vi dico la verità, nessun rimorso. A volte la trasgressione non è fare chissà cosa, è solo scegliere la felicità al posto della bilancia. Ma che bello, brava Erika, ma che te frega. Insomma, poi un giorno di sgarro credo sia concesso anche nelle diete, chiedo agli esperti se ce ne sono. Silvia di Arezzo mi dice: la mia ultima trasgressione è stata spegnere il telefono per 2 ore nel pomeriggio, non modalità silenziosa, proprio spento. All'inizio mi sentivo quasi in colpa, come se stessi facendo qualcosa di illegale addirittura, poi ho capito che nessuno era morto, il mondo era ancora lì e io mi ero goduta 2 ore senza notifiche, messaggi, gruppi e gente che pretende risposte immediate. Ormai la vera ribellione, dice Silvia, è non essere reperibili. Oh, altro applauso per Silvia, grazie, perché poi insomma effettivamente ha detto una grande verità anche lei. Se uno unisse un po' tutte queste trasgressioni insieme verrebbe una bella giornata, secondo me. Niente cellulare, un bel gelato con panna, cioccolato, poi magari uno ci aggiunge anche qualche altra piccola trasgressione a gusto personale e la giornata direi diventa

0: C'è l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Tragedia nella Fiume Tagliamento in Friuli. Trovato morto il padre disperso dopo il bagno con i figli nella zona di Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Uno dei due bambini resta ricoverato in gravissime condizioni. Salva la madre. La famiglia è originaria dell'Azerbaigian. In Oman proseguono i colloqui con al centro lo stretto di Hormuz, nonostante l'assenza della delegazione statunitense, ma l'Iran avverte: in caso di ulteriori attacchi da parte di Washington, Teheran non si considererà più vincolato dall'accordo con gli USA. La guida suprema Mojtaba Khamenei lancia un messaggio alla nazione: la vendetta per Ali deve essere compiuta. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro 4 giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. Rivoluzione per gli autovelox: dalla mezzanotte saranno spenti quelli non omologati e sono 4 su 10. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale con le nuove regole, attese da più di 30 anni. Correnti di aria più fresca in quota favoriranno nelle prossime ore temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali. Diramata dalla Protezione Civile, l'allerta arancione per la Lombardia, gialla per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Roghi in Piemonte, la regione è una catastrofe ecologica. L'isola di Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto questa mattina all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente del famoso cantautore sarà allestita domani a partire dalle 13 nella sala consiliare del municipio. Alle 17 la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è... le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci, meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo bello in gran parte d'Italia con un po' di nuvole, comunque alternata a sprazzi di tempo bello sulle regioni adriatiche, isolati temporali qui sulle zone appenniniche, nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato, appena qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature si farà sentire un caldo afoso intenso con massime in crescita in molte zone del centro e del nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Il campione Ermal Meta su Radio Subasio. Prima, nel corso dell'ora precedente, parlando un po' di trasgressioni, più volte è venuto fuori il tema dei no, cioè del dire dei no e che diventa una trasgressione. E mi è rimasto questo messaggio che merita, di Silvano, che dice: ho detto no a una richiesta che tutti davano per scontata. Era una cena di famiglia, una di quelle a cui devi andare anche se sei stanca, anche se non ti va, anche se sai già che tornerai a casa nervosa. Per anni ci sono andata lo stesso, per non deludere nessuno, per non sembrare egoista, per non sentirmi dire sei sempre la solita. Quella volta invece ho detto no, non vengo. Inizialmente ho avuto un po' di sensi di colpa, però poi, ma sapete la soddisfazione vera? Ecco, questa per me è la trasgressione, dire dei no che diventano rivoluzionari. E allora questo messaggio in qualche modo apre un altro tema, il potere dei no. Vi chiedo, qual è il no che vi ha dato la stessa soddisfazione, come è successo alla nostra amica Silvana, il no che vi ha liberato, no? Oppure c'è un no che invece avreste voluto dire, non avete detto, che ne so, ad un invito, un favore, un lavoro, una relazione, il no che vi ha dato più soddisfazione. 348 07 580 60 su Radio Subasio, c'è Gabbani.

su Radio Subasio i no liberatori, quei no che vorremmo dire a volte ma non riusciamo a dire, ma quando ci riusciamo, ma che soddisfazione. C'è Marinella che ci scrive da Firenze al 348 075 8060 che ci dice: io ho detto no a un'amica che mi chiedeva sempre di esserci, di essere presente. Quando stava male per il suo matrimonio finito mi chiamava anche di notte e per un po' ci sono stata, andavo da lei per farle un po' da spalla su cui piangere. Poi però ho dovuto pensare anche a me stessa e ho iniziato a dirle di no. Mi è dispiaciuto, ma è stato liberatorio, anche perché le amicizie devono essere bilaterali, cioè deve essere un rapporto di dare e avere. Dice: in quel caso per me era diventato solo dare e quindi una volta resami conto di questo ho detto no, ed è stato un no di liberazione. Voi avete qualche no che avete detto che vi ha dato soddisfazione, un no liberatorio? E perché non è facile, poi anche quando te ne rendi conto che dovresti dire no, quel no, madonna, è una parolina così difficile che non viene fuori. Perché? Perché siamo presi poi dai sensi di colpa, dalle paure, dai timori. Quando poi ci riusciamo però è davvero una grande liberazione. Il no più liberatorio che avete detto voi qual è stato? 348 075 8060, se vi va ce lo raccontate con i vostri messaggi. Io vi leggo e vi ascolto subito Pinguini Tattici Nucleari. Era un...

Kin su Radio Subasio. Saluto Antonella di Siena che al 348-075-8060 a proposito dei no liberatori dice: io proprio non ci riesco a dire no, è un mio grande limite, mi ritrovo sempre incastrata in situazioni che non amo, mi ritrovo a fare cose che non vorrei fare, è un vero problema, devo imparare a farlo. Eh sì, devi, dobbiamo tutti imparare a farlo, perché è un limite di molti, a quanto pare. Gli psicologi, leggevo adesso, dicono che la fatica che facciamo a dire no non dipende dal fatto che non sappiamo che cosa vogliamo, ma perché temiamo quello che succede dopo. Temiamo di deludere, di sembrare egoisti, di creare tensione, di perdere approvazione, quindi diciamo sì anche quando dentro abbiamo già detto no. È il cosiddetto people pleasing, lo chiamano così, cercare di accontentare gli altri per evitare disagio, conflitti o sensi di colpa. Però dicono ancora gli psicologi, dire no non significa essere cattivi, cioè questo bisogna che ci entri nella testolina, significa mettere un confine fa bene alla salute.

0: Maledetto me! Fulminacci su Radio Subasio, vi parlo, attenzione, attenzione, di una seratona all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana. Al Brugnato 5 Terre Outlet Village sarà ospite insieme alla nostra Gloria Gallo in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate, sabato 18 luglio, Fred De Palma. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo sabato 18 luglio alle 21 al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Radio Subasio.
1: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22.30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore. Come on, yeah.

Cesare Cremonini su Radio Subasio. I no liberatori, i no che danno soddisfazione. C'è Giulio che ci scrive: io non sono mai stato bravo a dire no, per anni ho detto sì a tutto, favori, inviti, richieste all'ultimo minuto, cose che non avevo voglia di fare, e dicevo sì per educazione, per non deludere, per non sembrare egoista. Poi arrivato a 50 anni ho iniziato a sentire una cosa diversa: meno bisogno di essere approvato e più bisogno di stare bene, quindi ho iniziato a dire no. E poi c'è anche Ilenia che invece dice: io ho detto oggi un sì liberatorio, mi hanno appena invitata a fare una vacanza in Grecia, anche tra mille difficoltà ho detto sì e mi sento liberissima. ho anche il sì, dai, questo sì, questo genere di sì ti dà tanta soddisfazione nel momento in cui li dici, ma te ne dà tanta anche poi quando li metti in pratica, cioè nel senso, tu hai detto sì oggi e sei felice, immagina come sarai felice quando sarai lì in Grecia. Buona vacanza allora.

0: Dall'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, sono le 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Dalla mezzanotte entra in vigore il nuovo decreto sugli autovelox, circa 4 su 10 saranno spenti. Il provvedimento atteso da 30 anni definisce procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. 3.150 gli apparecchi in regola. Terza ondata di calore sull'Italia e allerta temporali al nord. Un incendio in Sardegna minaccia l'aeroporto di Olbia. Voli dirottati su Cagliari e Alghero. Migliora la situazione in Piemonte, ma 800-900 ettari sono bruciati. Si tratta, sottolinea la regione, di una catastrofe ecologica. Il conflitto in Medio Oriente, un quotidiano iraniano scrive, la premier italiana Meloni con Trump e Netanyahu nella lista nera dei responsabili per la morte di Ali Khamenei. Il figlio Mojtaba, nuova guida suprema, in un messaggio promette vendetta. In Oman nuovi colloqui con negoziatori di Teheran e Qatar, mancano quelli americani. Tragedia nel Tagliamento, un padre muore nel fiume, si era tuffato per salvare le due figlie, una lotta tra la vita e la morte. L'incidente nel pomeriggio a Ronchis di Latisana in provincia di Udine, le due minorenni sono state recuperate poi dai soccorritori, la famiglia è a zero. La musica piange, Peppino Di Capri morto questa mattina nella sua amata isola, aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. L'apice del successo negli anni 60, tra i brani più celebri Champagne e Let's Twist Again. Dalle 13 di domani la camera ardente allestita in municipio, alle 17 i funerali. Calcio è la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale mondiale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. La prima partita in programma alle 23, la seconda alle 3 di notte. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente provoca rallentamenti allo svincolo di via Pontina in direzione della Appia, sulla A14 Ancona Pescara code per traffico intenso allo svincolo di Atri Pineto, sulla 16 Napoli Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione di Canosa, sulla A11 Firenze Pisa un altro mezzo in panne provoca rallentamenti tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A12 Pisa in direzione di Pisa, sulla A2 Salerno Reggio Calabria traffico bloccato per un incidente nell'area di servizio di Rosarno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il 3 per te. Anche stasera stiamo per suonarvele le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, c'è Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E allora, sotto a chi tocca, anche stasera stiamo per conoscere il fortunato o la fortunata che ascolterà le tre canzoni prescelte, le tre canzoni più importanti della propria vita richieste nei giorni precedenti. Naturalmente potete farlo anche voi se volete nel corso dei prossimi appuntamenti, ma è adesso che dovete attivarvi e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Avete tre modi per farlo: o chiamatelo 075 80 60, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il fortunato protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Alberto.
2: Città:
3: Verona, nel comune di Mezzane di Sotto, sulle colline veronesi.
4: Benvenuti qui a Mezzane di Sotto. Mezzane di Sotto si trova nell'est della provincia di Verona, conta ben 2522 abitanti. Mezzane, oltre alle bellezze del suo territorio, che è rinnovato per il vino e anche per l'olio, e ci sono per lo più aziende di produzione familiare in cui fanno degli ottimi prodotti, come dicevo, l'olio e il vino.
2: Età:
3: 54, i miei primi 54.
2: Cosa fai nella vita?
3: Lavoro in pronto soccorso a Verona in qualità di operatore sociosanitario vicino agli infermieri e ai medici.
5: Adesso, quando voi state vicino a me, voi a me non mi lasciate, state sempre vicino a me.
2: Segno zodiacale:
3: ma un bel scorpioncino.
2: Colore preferito:
3: azzurro.
6: Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace.
2: Superata la prova costume?
3: Quale costume?
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Solare, un grande amico, pieno di voglia di vivere.
5: È pieno?
7: Sì.
5: Com'è? Com'è? Pieno?
7: Piero fino all'orlo.
5: Piero fino all'orlo, come?
7: Piero. Piero.
5: Sì.
7: Piero.
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Fai da te.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Radio. Radio Subasio soprattutto.
8: Dov'è che state ascoltando il jukebox di Radio Subasio? A casa, in ufficio, sotto l'ombrellone, in piscina?
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: Meryl Streep.
9: Avevo detto italiano.
3: Ah, italiano. Carlo Verdone.
10: Ho fatto di tutto. Ho rubato, mi sono drogato, sono andato con le donne, con gli uomini.
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Mi piacerebbe girare tutto il mondo.

0: tre persone che vuoi salutare.
1: Innanzitutto Mauro, poi la mia grande amica Viviana e Valentina.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Tiziano Ferro, Indietro. Chiara Galeazzo, Due respiri. Abba, Dancing Queen.
2: Radio Subasio, tre per te.

due respiri su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Alberto di Verona. Alberto ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Tiziano Ferro indietro, prima ancora gli ABBA, Dancing Queen. Domani sera chi toccherà il piacere di ascoltare le tre canzoni più significative della propria vita? Lo scopriremo. Voi continuate intanto a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure andate direttamente sull'app di Radio Subasio e cliccate dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

spesso ci troviamo a parlare di tendenze che nascono sui social e spesso e volentieri questi social ci insegnano anche come vivere le storie d'amore. C'è una tendenza che riguarda i sentimenti e i rapporti, ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito c'è J-Ax.

Roxette, How Do You Do su Radio Subasio. Sui social è diventato virale il cosiddetto metodo del triangolo. Ora lo so a cosa state pensando. È una tecnica però di seduzione che consiste nello spostare lo sguardo tra gli occhi e la bocca dell'altra persona, creando una specie di triangolo immaginario, quindi è un triangolo solo visivo, non pensate a robe strane. Ecco, l'idea sarebbe quella di simulare attenzione, intimità, desiderio, quindi guardi un occhio, poi l'altro, poi la bocca, e in teoria l'altra persona dovrebbe percepire una connessione speciale. Gli esperti lo definiscono più un placebo psicologico che una vera strategia infallibile, cioè come se bastasse imparare una sequenza di sguardi per creare chimica, ma magari fosse così. Cioè, voglio dire, se per sedurre qualcuno devi seguire uno schema come quando parcheggi in retromarcia, beh, insomma, anche il piacere del flirt, e ce lo togliete così, però almeno quello lasciatecelo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: auto.it.
1: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati, ci sono io Francesca Quaglietti come sempre nel weekend dalle 21 fino alle 24, prima collection insieme dal 1977, amarsi un po' Lucio Battisti.

Amarsi un po', Lucio Battisti a dare il via alle tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, amici. Come sempre, tre ore in cui siete voi protagonisti assoluti. Abbiamo tante cose da fare insieme, tutte molto belle. Dalle 22:30 ci sarà Per un'ora d'amore, ma c'è tempo per ricordare come fare a partecipare. Intanto invece annuncio l'argomento, il tema di questa sera, perché c'è la domandina a cui siete chiamati a rispondere attraverso il nostro numero, e questa sera si parla di fame notturna. Quella fame che prende quando rientrate da una serata fuori, tipo quello che accadrà questa sera al rientro dal vostro sabato notte. Magari alle 3 di notte vi fa fermare da un paninaro bello, insomma, aggressivo, oppure la fame che vi prende prima di andare a dormire, vi fa aprire il frigorifero e quindi quello che c'è c'è, quindi fate freestyle. E allora ditemi quale cibo proibito vi toglie la voglia notturna, quella famina che viene a quell'ora. Andate sul dolce o sul salato. 348 075 80 60. Ci si divide in due: ci sono i puristi del cornetto caldo, quelli che seguono proprio la scia del profumo di cornetto appena sfornato fino ad arrivare alla serranda semichiusa della pasticceria, è una cosa anche molto poetica, e poi ti passano questa bontà piena di crema alla nocciola, e beh, è una coccola, diciamo che è come il bacio della buonanotte prima di andare a dormire. Oppure fazione numero due: i guerrieri del paninaro di strada, quelli che si fermano nel parcheggio dove c'è il furgone. E non si scherza, perché insomma ci sono cose quasi illegali per tutto quello che ci si riesce a mettere dentro, dalla cipolla caramellata, crauti, salsine misteriose, che saprete già come andrà a finire, insomma due giorni di digestione, ma mentre si mangia però è un godimento. Da che parte state? Immaginate il vostro spuntino delle 3 di notte, cornetto caldo oppure hot dog, crauti, oppure dateci la terza opzione, nel caso in cui gli spuntini notturni ve li facciate in casa e dal frigo riuscite a mettere insieme anche le cose più strane e assurde. Oppure vi va bene un semplice biscottino. 348 075 80 60. Diteci come placate la fame notturna anche quando rientrate appunto dal vostro sabato sera, e se avete magari un posto di fiducia ditecelo con un bel vocale. Tra poco inizio a salutarvi. Intanto agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

100 messaggi, c'è anche l'Azza su Radio Subasio alle 21.17, ci sono io Francesca, ma soprattutto ci siete voi a rispondere al 348 075 8060. L'argomento di questa sera si parla di fame notturna, quell'infame della fame che prende quando rientrate, non so, da una serata fuori, quindi vi fermate dal paninaro, dalla pasticceria aperta di notte, oppure quella fame che vi prende a casa e fate di tutto.

0: vado a letto, non dormo, nervoso di quelli che ti verrebbe di strappare il materasso con le mani. Mi alzo alle 3 di notte, mi faccio 3 etti di pasta al pesto, in mezz'ora cucinata e mangiata. Addormentato con la bavetta sul divano, alle 5 la sveglia c'avevo la mattina, però una soddisfazione.
1: Oh, liberatorio, grazie Christian. E queste sono le pazzie che è bello fare. Avrei dormito poi sicuramente come un angioletto, anche se insomma la sveglia era abbastanza presto, quindi poco. Grazie per aver condiviso i tuoi 3 etti di pasta al pesto. Chissà come te, quanti in ascolto queste pazzie da 3 di notte, raccontatecele al 348 075 8060. Come mettete fine alla fame notturna, anche quando rientrate da una serata fuori sabato sera come stasera, oppure semplicemente quando siete a casa, cosa siete riusciti a fare? Ditecelo anche con un bel vocale, tra poco continuo a leggervi, a salutarvi.

0: c'è Antonello Venditti su Radio Subasio alle 21.27. Buona serata da Francesca. Vediamo che ci scrive al 348-075-8060 a proposito di spuntini notturni, che insomma chiamarli spuntini un po' riduttivo da quello che sto leggendo. Si parla proprio di quella fame che può prenderti anche alle 3 di notte, di rientro da una serata e sabato sera che ti fa fermare dal paninaro, oppure che ti sveglia di notte e quello che c'è c'è. Si fanno gli accostamenti più bizzarri. E continuiamo con altri due vocali. Chi c'è?
1: Radio Subasio, alle 3 di notte, grande spaghettata, aglio, olio, peperoncino, e a chi piace tanto parmigiano, non c'è spuntino migliore. Ciao Luca e Maria da Napoli.
0: Classico immortale, grazie. Le spaghettate notturne non le faccio da un sacco, devo rimediare.
2: Ciao Francesca, ciao Radio Subasio, sono Alessio.
0: Ciao.
2: E una cosa che mi ricordo molto molto bene è stato un ottimo piatto di amatriciano offerto dal locale nel mentre che la festa andava avanti, e c'era questo proprietario che ha voluto regalare questa bellissima pentola colma strapiena di amatriciana, che era fatta tra l'altro molto bene, e lì veramente è stato veramente il delirio più totale, perché dopo la fame se n'è andata da sola a mani basse. Un bacio.
0: Grazie Alessio, indimenticabile immagino per tutti i presenti. Amici, continuate a condividere con noi spuntini, insomma spuntini, cose quasi ai limiti della legalità, quelli che vi fate anche alle 3 di notte, di rientro da una serata, se siete più diciamo attirati dal dolce oppure andate sul salato. Raccontateci le vostre esperienze, oppure quello che riuscite a fare semplicemente aprendo il frigorifero di notte o anche prima di andare a dormire. 348 075 8060. Anche con un bel messaggio vocale, tra poco continuano i saluti, ma intanto c'è Giorgia, La cura per me.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: C'è anche Eric Carmen su Radio Subasio, 21:43. Si continua con i vostri messaggi, quelli che ci stanno arrivando al 348-075-8060 a proposito di fame notturna che non perdona. Le vostre esperienze più eclatanti state condividendo con noi, delle cose più assurde che avete fatto e mangiato alle 3 di notte quando rientrate da una serata, da un sabato sera, oppure semplicemente quando vi svegliate o state per andare a dormire e volete togliervi qualche sfizio. E saluti a Mauro e Damiano da Perugia in ascolto, e poi sentiamo ripartiamo con i vocali, e c'è Simone.
1: Ciao Francesca, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Vi racconto che quando il fatto della tua parte, stavamo tornando dalla discoteca in macchina, davanti a noi c'era il camion che porta tutto il pane, le brioche, i dolci alle varie panetterie della zona. Erano le 4 di mattina, 5 di mattina, avevamo molta fame. A un certo punto il camion prende una buca, i due portelloni dietro si aprono, lui non si accorge di niente e cade un pacco in mezzo alla strada di brioche alla crema. Ce n'erano 30. Ovviamente le abbiamo mangiate tutte.
0: Simone, è una storia fantastica. Avete un buon karma.
2: Ciao, sono Stefano. Io adesso non più, ma quando ero più ragazzo che andavo a ballare mi fermavo in un fornaio che faceva le pizze e mi mangiavo 10, 12, anche 15 pizzette rosse e poi andavo a dormire. Eravamo un gruppo d'amici e facevamo tutti così.
0: Mitiche, le pizzette rosse, immortali, indimenticabili per tutti. Grazie amici, stanno uscendo fuori anche tante storie, non solo di spuntini notturni ma anche di amicizia, perché comunque ci si ricorda di aver fatto queste cose soprattutto in gruppo e sono sempre dei bellissimi ricordi. Continuate a condividere le vostre pazzie legate alla vostra fame notturna, quindi i vostri rientri, cosa riuscite a mangiarvi alle 3 se vi viene insomma un certo languorino. 348-075-8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e continuerò a salutarvi tra poco. Intanto però si continua con la musica su Radio Subasio, in arrivo in Modà con Lasciami.
3: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Era il 1984, Loredana Bertè cantava Ragazzo mio. Questa è Radio Subasio, mancano pochi minuti alle 22, io sono Francesca, buon sabato sera amici. E si parla di fame notturna, quella fame che ti prende dal rientro di una serata. Vi ho chiesto come la soddisfate, oppure anche se vi svegliate durante la notte. Sentiamo le vostre voci, altri due vocali, chi c'è?
1: Adesso non più 50 anni, fortunatamente la notte dormo profondamente, però fine anni 90, 2000, quelle serate interminabili che si facevano, alle 7 del mattino si danzava ancora, mamma mia, io fortunatamente ho avuto una mamma vecchia maniera, vecchio stampo, che è una di quelle che alle 7 del mattino la domenica già stava in cucina a preparare il sugo, pasta fatta in casa, e io ecco mi tornavo la domenica mattina per le 8 e qualcosa, io la famosa fame chimica, mi sedevo proprio a tavola, ragazzi, pane fresco, salsa, pezzo di carne là, e poi andavo a letto. Bellissimo.
0: Beh, niente male tornare alle 8, pane e salsa, e ciao a tutti.
2: Ciao Subasio, Massimo da Pesaro.
0: Ciao.
2: La più bella mangiata di notte, quattro amici, siamo tornati alle 5 di un lunedì mattina, abbiamo iniziato a mangiare il prosciutto, pane e prosciutto, abbiamo finito il pane.
0: Grazie Massimo, tante storie, tutte molto belle, di abbuffate notturne che sono anche storie di amicizia che non si dimenticano. E allora dopo le 22 c'è l'ultimo spazio, quello che chiude l'argomento di stasera. Continuate a scriverci come reagite alla fame di notte quando rientrate da una serata, dolce, salato, oppure prima di andare a dormire, o se vi svegliate, aprite il frigo e fate cose a caso, diteci le peggiori che avete fatto al 348 075 80 60, mentre arriva anche Elisa, Dillo solo al buio.

0: info su nissan.it.
1: 22.05, si riparte insieme a me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte. Altra collection insieme a me dal 1971, You've Got a Friend, c'è James Taylor.

0: Ricomincio da qui, Malika Ayana su Radio Subasio 22.13. Buon sabato sera da Francesca. Vediamo chi ci scrive in questo ultimo spazio dedicato all'argomento di questa sera. Si è parlato di fame che colpisce di notte quando rientrate da una serata, oppure semplicemente che vi sveglia e dovete fare assolutamente qualcosa. Ci scrive Claudia da Roma: mitica spaghettata di mezzanotte, aglio, olio e peperoncino post cinema o teatro. Grazie Claudia, grandissimo classico, gettonatissimo. C'è Massimiliano da Ceccano che saluto, però ecco un messaggio lunghissimo che non riesco a leggere purtroppo, ma in preda alla disperazione si apre scatolette di tonno perché la proprietaria di casa aveva utilizzato la sua bombola del gas per fare il riassunto e lui non ha potuto cucinarsi nulla, povero Massimiliano. E poi ci scrive Valentina da Roma: io prima di andare a letto aspetto le 10 e poi mi faccio un cappuccino con i biscotti, vado a letto e ascolto tutta la notte la mia radio preferita, Radio Subasio, dolcissima Vale, grazie. Poi c'è Ada da Senigallia che ricorda le nottate post discoteca, ricorda con affetto un ristorante che era aperto fino a tardi, e quindi bellissima Marcord, grazie Ada. Ci sono gli ultimi vocali, chi siete?
1: Ah, ti potrei raccontare svariati spuntini delle prime notte, a cominciare quello da ragazzina, quello che c'era, si mangiava, pezzo di pizza avanzata o piuttosto che un po' di pane fatto con gli affettati o con i salumi, oppure andarsi a fare direttamente due occhi di bue, poi le spaghettate con gli amici. Oggi invece, alla mia veneranda età, un po' di frutta se arriva proprio quella fame da non poter più stare. Susanna da Rimini.
0: Grazie Susanna, baci.
2: Arroba, maritozzo con la panna o cornetto appena sfornato dai cornettari, sempre così ho fatto.
0: I cornettari, buono, grazie.
3: Ciao Radio Subasio, sono Biagio da Castiglioncello. Noi eravamo ragazzi e si usciva con un gruppo di amici, poi mattina alle 5 si andava dal pastore e si comprava il pane, quello di Castiglioncello, con un pane particolare, e si mangiava il pane con la ricotta mattina alle 5.
0: Pane in ricotta, con la ricotta fresca presa dal pastore, ma è fantastico, grazie. E con questa bellissima immagine si chiude l'argomento di questa sera. Non sono riuscita a salutare tutti, però ci sono arrivati tantissimi bellissimi messaggi che ci hanno fatto venire anche una discreta fame. Poi è sabato sera, quindi insomma quando uscirò dal lavoro mi rifarò sicuramente. Grazie per aver condiviso le vostre pazzie in fatto di cibo quando siete assaliti dalla fame notturna al 348 075 80 60. Potete continuare a utilizzare questo numero, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare romantici, perché tra poco ci sarà Per un'ora d'amore. E allora potete già iniziare a mandarci i vostri vocali con le richieste di un brano legato alla vostra storia, ai vostri nomi e una breve dedica a questo numero, e farlo appunto con la vostra voce. Tra pochissimo però rispiego tutto. Intanto c'è Tananai su Radio Subasio, Abissale.

Love is all around, l'amore è tutto intorno, lo dice Zucchero su Radio Subasio, lo dico anch'io, ma soprattutto lo direte anche voi tra pochissimo, perché Per un'ora d'amore avrà inizio come sempre dalle 22.30, minuto più, minuto meno, e siete voi protagonisti, tutti gli innamorati in ascolto. Quindi mandateci anche adesso subito i vostri vocali con la richiesta di un brano che è legato alla vostra storia d'amore, aggiungendo una dedica, quindi qualche parolina dolce, anche una cosa facile, semplice, semplice, senza dimenticare i vostri nomi, questo lo dico sempre, entrambi i nomi dovete dire, insomma, gli innamorati sono due, quindi da non dimenticare uno dei due, cosa fondamentale. Fatelo anche adesso, i vostri vocali d'amore, le vostre richieste al 348 075 80 60. Fate sentire le vostre voci da innamorati e, se possibile, cercheremo di accontentarvi naturalmente nel corso di Per un'ora d'amore, che avrà inizio tra pochissimo. E allora fatevi avanti, fatevi sentire. Ripeto, per l'ultima volta, 348 075 80 60. Tra poco si inizia, intanto è il Never Love Again. C'è anche Lady Gaga.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Mediaset.it

0: inizia qua per un'ora d'amore su Radio Subasio, che vi farà compagnia insieme a me, Francesca Quaglietti, fino alla mezzanotte, insieme ai vostri bellissimi messaggi d'amore, romantici, dolcissimi, che ci stanno già arrivando al 348 075 8060. Come detto, potete utilizzare questo numero anche per i vostri vocali, fare la vostra richiesta attraverso un bel messaggio vocale, come ha fatto il primo innamorato della serata, che sentiamo subito.
1: Vorrei dedicare la canzone di Bryan Adams, Everything I Do, a mia moglie Mariangela, visto che oggi festeggiamo 11 anni di matrimonio. Ti amo, amore mio, un bacio. Lorenzo da Perugia.

0: Sei fantastica, c'è anche Max Pezzali su Radio Subasio alle 22:42 minuti. State ascoltando Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio, tutte le sere dalle 22:30, stasera insieme a me Francesca, e si continua con un altro bel messaggio vocale. C'è un'innamorata questa volta, la sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gemma da Perugia. Volevo dedicare la canzone di Raff Infinito al mio compagno Luca. Ci siamo frequentati per la prima volta 16 anni fa e ci siamo rincontrati l'anno scorso, perciò sembra scritta per noi. Grazie, un abbraccio a tutti.

0: Questa è Per un'ora d'amore che continua su Radio Subasio con me Francesca a farvi da messaggera, da Cupido questa sera, e si continua con un altro innamorato che ha scelto il brano da dedicare alla sua lei attraverso un vocale che sentiamo subito.
1: Radio Subasio, ciao, Gennaro da Maddaloni, per il mio amore Melie che mi ha regalato due splendidi figli vorrei ascoltare il regalo mio più grande, canzone che io ho dedicato anche alla serenata prima della mattina del matrimonio.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Se so.

0: E con Irama si continua per un'ora d'amore su Radio Subasio, mancano pochi minuti alle 23, si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivataci al 348 075 8060, un'altra innamorata, un altro vocale, sentiamo.
1: Ciao, io sono Anna, vorrei dedicare a mio marito, Due come noi di Bruno di Sasso, per il nostro 17° anniversario di matrimonio, che è oggi. Ciao da Anna e Roberto di Forlì.

Per due che come noi, Bruno Rissassa, alle 23, due minuti, ci porta dritti dritti alla storia d'amore di questa sera. Come sempre, più o meno a quest'ora si leggono le vostre storie d'amore, quelle che ci arrivano all'email redazione@radiosubasio.it. mandatecele a questo indirizzo, ne leggiamo una tutte le sere, quindi c'è spazio per tutti. E quella di questa sera ce l'ha scritta Marco e Chiara dalla provincia di Bologna, che hanno una storia molto semplice ma davvero carina, perché Marco ha inserito tanti particolari molto teneri. Stanno per festeggiare i 3 anni insieme, si sono conosciuti 3 anni fa. Ci scrive: un sabato sera, davanti alla macchinetta per il pagamento del parcheggio, era notte. Chiara, scrive Marco, aveva i piedi distrutti dai tacchi, lui era tutto sudato, ricorda molto bene questo, aveva la camicia ridotta malissimo, insomma non erano in forma nessuno dei due, e all'inizio si sono praticamente ignorati, poi hanno iniziato a lamentarsi del caldo e alla fine si sono divisi, ci scrive, l'ultimo pacchetto di crackers che Chiara aveva in borsa. E praticamente tutto questo in pochissimi minuti, però l'intesa è stata molto forte, che Marco chiede appunto un suo contatto e dopo poco iniziano ad uscire insieme. Da lì è iniziato tutto, e ci scrive, turni di lavoro incrociati, domeniche passate a dormire fino a tardi. Marco scrive che sono due persone normali ma che si sono incastrate perfettamente nel caos quotidiano che vivono entrambi. Oggi è loro anniversario, quindi gli facciamo tanti auguri, e Marco vuole far arrivare a Chiara queste parole con cui chiude la sua email. Eccomi vicino a te anche stasera e volevo dirtelo davanti a tutti. Grazie per questi 3 anni. Grazie perché sai ancora ridere quando le cose vanno storte. Perché con te potrei fare di tutto e sentirmi capito e amato sempre. Se tutta la mia vita potesse essere con te, sarebbe stupendo. Ti amo. In arrivo Alex Baroni, Cambiare.

0: 23:10 minuti, state ascoltando Per un'ora d'amore come tutte le sere su Radio Subasio dalle 22:30 insieme a me nel weekend, Francesca Quaglietti, buona serata, buon sabato, e insieme a voi romanticissimi ascoltatori innamorati che ci state scrivendo al 348 075 80 60 e ci state state richiedendo delle canzoni davvero molto belle per il vostro amore. Lo state facendo con un bel messaggio vocale, come ha fatto il prossimo. Sentiamo.
1: Ciao, siamo Monica e Marco, siamo sposati da quasi 23 anni e vorremmo ascoltare Di Sole e D'Azzurro, che è la nostra canzone.

0: Le 23 e 18 minuti, questa è Radio Subasio, questa è Per una d'amore come tutte le sere dalle 22:30 nel weekend insieme a me Francesca. Buon sabato amici, amici innamorati e non, naturalmente. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivata da WhatsApp, il vocale di un altro innamorato, sentiamolo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Andrea da Fermo, volevo dedicare una canzone alla mia fidanzata Marianna. Siamo lontani, ma siamo più vicini di quanto possiate immaginare. Voglio solo dirgli che l'amo tantissimo e la canzone che volevo dedicargli è Quel filo che ci unisce di Ultimo.

0: Fabrizio De André, amore che vieni, amore che vai su Radio Subasio 23 e 26. Buon sabato, si continua con un'altra richiesta, un altro vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Genova e vorrei ascoltare la nostra storia di Luca Carboni, che sembra fatta a posto per me e mia moglie Simone. Un abbraccio.

Continuano le emozioni su Radio Subasio perché continua Per un'ora d'amore. 23 e 33, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora però del programma, quindi ultime dediche, e si continua con un'altra richiesta, questa volta tramite un messaggio. Ci ha scritto Riccardo, sono Riccardo ed Erika. E Riccardo scrive: stiamo tornando da Sabaudia, abbiamo appena festeggiato il nostro 10° anniversario e stiamo cantando insieme a voi. Potete mettere Tu sei l'unica donna per me di Sorrenti, dedicato ad Erika, con il messaggio: ti amo tantissimo, pulcino mio.

0: davvero un'ora d'amore continua, ma siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Chi non è stato accontentato, ricordo che potrà partecipare anche domani sera, come ogni sera dalle 22:30 fino a mezzanotte, con un bel vocale d'amore al 348-075-8060. Come ha fatto l'ultimo innamorato di stasera? Chi c'è?
1: Buonasera Radio Subasia, sono Fabio, vorrei dedicare la canzone Per Sempre Sì di Sal Da Vinci alla mia compagna Marzia.

Cambia un uomo, Marco Mengoni ci porta dolcemente alla fine di Per un'ora d'amore di questo sabato sera, sabato 11 luglio. Manca un ultimo brano e poi tra pochissimo inizierà il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica mixata da Davide Berton da non perdere. Prima però di lasciarvi al resto della musica di Radio Subasio, alla mia buonanotte, faccio il solito riassuntino per ricordarvi come fare a partecipare a Per un'ora d'amore, che è facilissimo perché prima di tutto c'è tutte le sere, quindi potete sempre provare. Chi non è stato accontentato questa sera, c'è domani, così ogni sera dalle 22.30 alle 24. Mandateci un messaggio, la vostra richiesta al 348 075 80 60. Lo potete fare anche con un bel messaggio vocale, come avete sentito anche questa sera. E c'è un'altra cosa facile per prenotare il vostro brano: fatelo attraverso l'app di Radio Subasio. All'interno trovate tutti i form da compilare nella sezione Per un'ora d'amore. Bisogna pensarci però con un po' di anticipo. Ultima cosa veramente molto bella e soprattutto poetica: se vi sentite particolarmente ispirati, condividete con noi la vostra storia d'amore. Prendetevi il vostro tempo, piano piano, e raccontatecela all'email radiosubasio@radiosubasio.it, scusate, piccola dimenticanza. Benissimo, detto questo, io, Francesca Guaglietti, mi fermo qua, però torno domani come sempre 21-24 insieme. Grazie per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Vi lascio con You Are Not Alone di Michael Jackson e con questa ultima frase d'amore della notte di Herman Hesse: tu non puoi misurare ciò che significhi per me. Significhi la sorgente in un deserto, l'albero fiorito in un terreno selvaggio. A te solo debbo che il mio cuore non sia inaridito, che sia rimasto in me un punto accessibile alla grazia.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5 accendi la tua giornata con Radio Subasio. Il sabato notte su Radio Subasio si accende la festa. Radio Subasio Disco Club. Radio Subasio Disco Club. Il sabato notte di Radio Subasio.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1984.

Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1989.

Radio Subasio Disco Club è Summer Club. Le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1994.